Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io

0: con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 14 luglio con clima molto caldo sulla campagna. Le temperature massime più elevate nell'entroterra saranno prossime ai 38-39 gradi, valori diurni un pochino più contenuti altrove ma con afa accentuata, dunque alto livello di umidità. Un caldo fastidioso che si fa sentire anche nella notte all'alba, specialmente lungo il litorale, valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi in diverse zone. Per il resto il tempo si mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni tersi grazie all'anticiclone africano. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

Meteo anticiclone africano, 39 gradi. Maga, ma morì, non ce la facciamo più. Io non voglio lamentarmi del caldo e poi mi lamento del freddo e poi mi lamento della pioggia e mi lamento del vento, però 39 gradi sembrano un po' troppi. Siamo a 40 gradi praticamente già stamattina, aria condizionata a palla in macchina. Poi ho detto vabbè, non indosso la giacca da parecchi giorni, la porto dietro di me, poi la metto solamente per la diretta, 2 ore, tanto abbiamo l'aria condizionata. Ma caro da giacchetta a mano nel garage qui dove parcheggio, ma è incredibile ragazzi, si è fatta veramente una schifezza per non dire altro, ma la indosso lo stesso per voi, nel rispetto dell'azienda e nel rispetto dei pipistrelli che mi stanno guardando. La sto pulendo in tempo reale, sembra tutto a posto, diciamo che la indosso perché ho fatto un po' di panza, allora magari maschera leggermente. Buongiorno da Simone Zagaria in regia, buongiorno da Antonio Manganiello il pipistrello, siete pronti? Interagite con noi mi raccomando al 342 00000.

0: tardi ieri sera, ma fino a stanotte per vedere Temptation Island. Dite la verità, quanti nel mio condominio, siamo in 30 famiglie, 3 su ogni pianerottolo, ognuno vedeva Temptation Island, compresa la mia famiglia. È stata una delusione, perché tra tutti i programmi trash è l'unico che vedono mamma e figlia, e io veramente sono deluso, perché tutti, adesso non voglio per l'amor di Dio prendere in giro oppure sindacare su quello che bisogna vedere oppure no, ma odiano tra virgolette il Grande Fratello e poi che ne so, l'Isola dei Famosi, Grande Fratello VIP, invece Temptation Island lo vedono tutti, è una roba incredibile. E io mi sono chiuso nell'altra stanza, non c'è Steve Manga, a partita dei mondiali stasera, ah, malgré ci sta Spagna, Francia, ho visto un film, Simone, ho visto un film, adesso non ricordo neanche il nome, un film catastrofico. Ricordo solo che era il 2, La Migrazione, una cosa del genere, parla della terra devastata, distrutta, si devono salvare, escono da questo bunker, non so se l'avete visto, vabbè, carino, carino, niente di che, forse era meglio Temptation Island. Buongiorno ancora a quelli che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, siamo pronti per partire. Allora, mi dice un altro, non dire cosa è successo perché io lo guardo. Lo guardi oggi? Ok, no, ma non lo so cosa è successo. Io non so neanche di che cacchio parli. So solo del falò. Quel falò e lì litigano, si fanno i corni. Se ho capito bene, non so neanche cosa sia Temptation Island. Conosco solo il titolo, non so neanche se l'ho pronunciato bene, perché fino a qualche anno fa dicevo Temptation Island, no? Va bene, questi siete voi. Vediamo che succede.
1: Daniele, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
0: Chi è?
1: Ciao, Peppino.
0: Esatto.
1: Mangani, non è un lamento, per carità.
0: Ma per l'amor di Dio, vai.
1: Hai capito, Bidel? È già stato un mese in ufficio.
0: Hai capito,
1: Non ho cose più.
0: Parlo con me, cioè, e si lamenta.
1: Mamma mia, vivo Bidel.
0: Ma tu hai capito che è Bidel?
1: Io sono come il carciofo.
0: Sì, sì, sì, già sta in ferie, da un mese.
2: Vai, Adam, sono Ceruzzi.
0: Vai, Ceruzzo, buongiorno.
2: Stamattina, spaccata proprio.
0: Hai visto? E non l'ho neanche detto.
2: Mamma mia. Stai diventando un orologio svizzero.
0: Poi quando faccio quel minuto. Buongiorno.
2: Direzione avversa. Com'è brutto Martellini. Hai ragione. È più brutto non Londorino.
0: Hai visto? Hai visto che poi alla fine ho ragione io. Il mercoledì non ti dico. Il giovedì.
3: Buongiorno. Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Mangani fai buono. Metta giacca. Comoglio.
0: Bravo. Hai voglia di dover mettere giacca e non solo perché è un periodo estivo.
2: Buongiorno,
0: si vedono ancora di più.
2: Mangani.
0: Buongiorno.
2: Quindi ovviamente per usare la giacca in diretta hai fatto tardi, no?
0: Ma non è vero, non ho fatto tardi.
2: Io allora vado alla giornata di pistrello.
0: Ma vedi che ho cominciato alle 7 in punto.
2: Voglio
0: l'ha detto
2: il mio amico Maurizio,
0: l'amico di prima.
2: Buon lavoro.
0: Buon lavoro a te. Qualcuno dice Temptation Island tutto finto, figurati, è normale che è tutto finto ed è quello che mi fa arrabbiare.
4: Buongiorno. Ma non ce ne importa a noi quello che ti mettono, a noi ce ne importa il smuggiato che
0: dice. Questo è bellissimo.
5: Buongiorno.
0: Sei un mito, lo posso riascoltare, perché è proprio il succo di quello che io devo fare al mattino.
4: Buongiorno.
0: Sentitelo.
4: Aspetta, cominciamo a ambressa, già che non ha già camaglietta. Ma che ce ne importa a noi quello che ti mettono? A noi ce ne importa il smuggiato che dice.
0: Vabbè, però aspetta, fino a un certo punto si vede anche la TV. Io sono in TV, allora un minimo di decoro. Prima, quando non c'era la TV, non veniva pure a Nurka, non era un problema, ma adesso quel minimo ci sta. Però hai ragione, complimenti a te e fai attenzione a tutte le strunzate che dirò anche stamattina.
6: Antonio,
0: fino a noi.
6: Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Buongiorno.
6: Qui dal sapore delle olive,
0: oh,
6: da
0: amico
6: Francesco,
0: mio.
6: Marco, Pio e Davide. Ci andiamo a geo-olivalizzare, perché giustamente nel nostro settore
0: le olive.
6: È così. Direzione Torre del Greco, come sempre in compagnia del nostro The Voice, il mitico Antonio Manganiello.
0: Grazie.
6: E un saluto particolare a tutti gli amici pipistrelli, ma soprattutto ad un grande amico nato con noi in radio.
0: Sì.
6: Grazie ad Antonio.
0: Ma davvero?
6: Ed è Alfredo del Caffè.
0: Ah, hai ragione,
6: bacio
0: amico
6: forte,
0: in comune.
6: Amico mio.
0: Un abbraccio a te, però la domanda sorge spontanea. Le spedizioni, le olive, le avete spedite? Poi c'è una cazziata per me, più che una cazziata, è una rettifica anglosassone. Allora io la leggo e apprendo. C'è Marco che scrive. Buongiorno. Island, la S non si pronuncia. Saluti da Marco da Zurigo. Ok, allora diventa Temptation Island. Ok, così. Grazie, grazie caro Marco. Io sono qui per voi, non sono il Saputiello.
5: Buongiorno. Mangani, stamattina direzione Sorrento.
0: Beata a te. Ma che cosa?
5: Mettono sempre più tardi.
0: Ragazzi, ma cosa mi costa un minuto in più?
5: Se che la che la redazione te l'hanno mandando.
0: Me ne manderanno a fine luglio, meno male, poi mi riprenderanno forse il 24 agosto.
7: Mangani, buongiorno. Buongiorno. Ma visto che tutto vi sembra partite dei mondiali,
0: tutte,
7: film e cose,
0: tutte.
7: Ma dici lo pezzotto quando parlo?
0: Non ce l'ho il pezzotto, bastardo. Ho tutto regolare, non vi permettete, pago anche Felice Netflix.
8: Temptation Island, la S.
0: Ehi, ha già capito, no, è già arrivato il scienziato.
9: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
9: Andò, avevo una curiosità.
0: Vai.
9: Ma poi quando vai in anticipo,
0: sì,
9: a inizio programma, ma visto che sei una partita IVA, ma la fattura ce la fai prima? Cioè, come fai?
0: No, no, no.
9: Fai qualche minuto prima?
0: No, faccio. No, le prestazioni si fanno a fine mese, hai capito? Contiamo quante ne ho fatte di prestazioni e poi si fa la fattura. Pronto, buongiorno.
10: Carmine da Bago.
0: Oh, Carmine, da quanto tempo?
10: Un appello a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
10: Studiate sti condizionatori. Io non già faccio giù, troppe riparazioni.
0: Come studiamo, Carmine? Ho capito, ma è impossibile. Non si può.
10: Togliete i condizionatori.
0: Non esiste proprio. Mi dispiace, questa volta non ti difendo. Accendete tutti i condizionatori. Parugavere
11: pazzi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Giacomo da Roma.
0: Vai, Giacomo.
11: Mi giocalizzo e lavoro fabbrica. Mangani, ma che film hai visto? Mamma mia. Temptation Island.
0: Tu l'hai visto?
11: È un programma bellissimo.
0: Ti piace?
11: Solo
0: dai.
11: Purtroppo a volte mi fa lo scuro il cuore perché. Ti rimane poco sbalordita se cazzi film.
0: E appunto, che è tutto finto,
11: ma
0: ragazzi.
11: Ma dico, sì. Ma perché ne facite fuori anziché fare la televisione? Cioè, quello che dico io, no?
0: Ma
11: è pure una televisione, un guaglione che ti guarda.
0: Ma capisci che
11: non sa niente le gambe, volete guardare un H24 quello che fai, pure se fai, pure se ci uscì un naso.
0: Ma quello è, ragazzi, fondamentalmente è quello. Allora, ho visto il film, ho trovato il titolo finalmente, Greenland 2, Migration. Ecco. No, non ce l'ho il pezzotto, giuro. No, è stato caricato ieri su Sky. Veramente, non sto scherzando, veramente. O anche, vabbè, ma è stato caricato ieri per la prima volta su Sky. Ma casualmente ho detto fammi vedere, roba catastrofica. Il primo l'ho visto al cinema, pensa un po'. Va bene, vogliamo mettere un disco. Poi torniamo tra poco con la seconda parte della geolocalizzazione. Primo pensiero del mattino, quello è importante. Appena messo i piedi a terra, prima di fare la pipì,

0: Seconda ora di Radio Gol, buon pomeriggio ancora da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio anche Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica in regia audio, così come Gabriele Irace per la regia video insieme a Ciro Froio, e ovviamente in redazione a Marcello Galvano, a Gianluca Miranda, Lucio Pengue e Riccardo Catapano. Intanto proseguiamo con i nostri ospiti, un grande lavoro da parte della squadra di DAZN per quello che è il Mondiale 2026, ancora tutto da vivere con le due semifinali e poi con la finale. Io voglio salutare e ringraziare il collega Marco Russo che ci raggiunge in diretta. Ciao Marco.
1: Ciao, un saluto a tutti.
0: Un saluto a te, tra l'altro DAZN che proporrà anche le amichevoli del Napoli nel corso dei ritiri, ne approfitto per ricordare anche questo, però parto dal Mondiale Marco, perché siamo in addirittura d'arrivo, si parte questa sera con una super sfida, non che l'altra non lo sia, però quella di questa sera probabilmente ci può dire tanto su quello che è l'atto poi finale del Mondiale, con una Francia favorita, ma dall'altra parte c'è una Spagna che sa giocare al calcio.
1: Sì, sono le due nazionali più forti del mondo, da questo punto di vista credo ci siano veramente pochi dubbi. Bellissima, meravigliosa per tutto quello che c'è dentro, per quello che hanno fatto vedere in questi anni, per quello che la Francia ha fatto vedere in questo mondiale, per lo stato di forma di Kylian Mbappé, che arriva con 8 gol, 20 gol in 20 partite al mondiale, il giocatore più decisivo probabilmente della storia dei mondiali, e dall'altra parte c'è invece un ragazzo che ieri ha compiuto 19 anni e che la pressione non sa che cosa sia, o forse anzi lo sa bene, ma gli piace talmente tanto gestirla che se ne frega, che ovviamente la piglia male. No, è una partita straordinaria, sono le due più forti al mondo, io di questo sono molto sicuro e credo che la Francia sia comunque avanti per quello che ci sta facendo vedere in questo mondiale, che è oggettivamente straordinario.
0: Senti Marco, vi siete fatti anche un regalo per la finale, per quanto riguarda Times Square, si vivrà a partire dalle 18:30 con un ospite d'eccezione, l'ex ormai allenatore del Napoli, Antonio Conte.
1: Sì, siamo veramente molto molto felici di poter innanzitutto proprio fisicamente stare con Antonio Conte a parlare di calcio, che è la cosa immagino più bella. Racconteremo l'avvicinamento alla partita con un lungo prepartita dalle 18:30, quindi ci sarà modo davvero di toccare tanti temi, di conoscere la sua lettura di questo mondiale, insomma trascorrere un po' di tempo con un allenatore fantastico e sfruttare, ecco, per chi come me avrà la fortuna di essere lì insieme a lui, di carpire il più possibile dalla conoscenza calcistica di un grande allenatore.
0: E secondo te magari questa conoscenza calcistica sarà anche di nuovo commissario tecnico della nazionale, oppure ti immagini che si vada verso altri lidi?
1: Sai che nelle scorse ore, ovviamente non lo so, proveremo a chiederglielo, cioè quindi state con noi, sintonizzate.
0: Proverai a farlo sbottonare un po', proverete a farlo sbottonare.
1: Assolutamente, quello 100%. Però, non so, più passa il tempo, più forse credo che alla fine potrebbero andare su un altro nome. Leggo Pirlo. Sai, il progetto è di 4 anni. Io faccio fatica a immaginare Conte 4 anni sulla stessa panchina. Il progetto è riportare l'Italia al Mondiale. Si parte oggi per arrivare al 2030. Sarebbe

0: fantastico, perché sarebbe indubbiamente per me la scelta migliore, Antonio Conte, per la panchina della nostra nazionale. Ma Conte non è mai stato più di 3 anni in un club, dovrebbe fare una scelta proprio di vita, dovrebbe dire: io smetto di per 4 anni per seguire questo progetto, di fare quello che ho sempre fatto, cioè fare l'allenatore di club. L'esperienza in nazionale precedente era stata di 2 anni e ce la ricordiamo tutti. Qui l'obiettivo non è arrivare all'europeo, è arrivare al mondiale, quindi una finestra di 4 anni, ecco, è qualcosa che non abbiamo mai visto, diciamo così, da Antonio Conte.
1: E quindi bisognerà poi capire. Oggi è stato presentato Massimiliano Allegri, invece, che ne pensi, Marco?
0: Penso che è uno scenario che conosciamo, si andrà più o meno in continuità. Conosciamo cosa può fare Allegri con una squadra ben allevata, che sa significa lavorare, come è già passato, è successo in passato alla Juventus, una squadra di Antonio Conte, e sappiamo il calcio di Allegri. Non credo che ci siano particolari invenzioni o particolari sviluppi. Quindi mi immagino una squadra solida, una squadra molto attenta, una squadra che farà della propria fase difensiva il proprio punto di forza, certo però con alcuni, non dico casi, ma con alcune situazioni da risolvere, perché andrà capito, insomma, il destino di Lukaku, De Bruyne, qualcosa dal mercato potrebbe, anzi, cioè, ce l'aspettiamo un po' tutti, però l'ossatura della squadra e la qualità della squadra è molto alta, ecco, Napoli resta, secondo me, dietro l'Inter la miglior squadra del campionato.
1: Eh sì, bisognerà confermarsi, ovviamente, bisognerà confermarsi per quanto riguarda questo tipo di aspetto. Intanto permettetemi di salutare e ringraziare Marco Russo, collega di DAZN, per essere stato con noi. Ovviamente, Marco, buon lavoro e buon mondiale.
0: Grazie mille, grazie.
1: Ciao,
0: un saluto a voi.
1: Grazie davvero al collega di DAZN, Marco Russo. Tra pochissimo andremo anche a salutare chi mi raggiunge in studio, ma prima lasciatemi salutare e ringraziare il direttore Giorgio Perinetti che abbiamo al telefono con noi. Ciao direttore, benvenuto.
2: Salve.
1: Senti, direttore, oggi inizia ufficialmente il nuovo corso di Massimiliano Allegri, presentato, lo stiamo vedendo anche a vantaggio di chi ci segue in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, nello storico Teatro San Carlo, che tu conosci benissimo. Un Massimiliano Allegri che si è detto anche aziendalista, tra l'altro, e non c'è nulla di male ad esserlo.
2: No, certo. E poi devo dire, io non posso capire la parola aziendalista diversamente dalla collaborazione che un tecnico deve avere con il proprio club. Se uno ha firmato in un club, ha accettato un programma e poi dopo deve andare avanti, certamente portando un tributo di idee, di lavoro e quant'altro, ma non certo andando in direzione diversa da quello che è stato accettato quel programma societario al momento della fine.
1: È vero, poco fa dicevo che vi avrei presentato anche chi mi raggiunge in studio, perché siamo con Giorgio Perinetti al telefono, però direttore, in studio con me c'è chi l'ha vissuta, tra l'altro, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri al San Carlo, ovvero Diego Maradona Junior, il nostro Diego. Ciao Dieghito, benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti e un saluto particolare al direttore.
1: Eh sì, che ti sta ascoltando. Ti che impressione hai avuto invece di questa conferenza stampa? Noi l'abbiamo definita un po' dello 0-0, nel senso si è giocato un po' in difesa.
3: Io lo definirei abbottonato Allegri. Mi aspettavo qualche spunto in più, tanta emozione, una cosa che mi ha colpito, era molto molto emozionato, soprattutto all'inizio. Si è presentato come lo conosciamo, una persona schietta, una persona sincera, e mi è piaciuto soprattutto il passaggio sul fatto della rosa, di dover comunque allenare i calciatori prima di prendere una decisione e valutare la rosa per quello che poi può vedere dal vivo e non per sentito dire. Ha detto: mi hanno insegnato che i giocatori si allenano e poi dopo si giudicano e si prendono delle decisioni. Mi è piaciuto un bel clima, un bel ambiente, e speriamo che Allegri possa arrivare a, all'unanimità, quello che purtroppo con Conte non c'è stato.
1: Eh sì, una delle ultime parole, Giorgio Perinetti, vengo da te direttore, di Antonio Conte quando saluta Napoli è quella: dispiace di non essere riuscito a compattare l'ambiente. Questo forse è uno dei grandi compiti che avrà Massimiliano Allegri, che già adesso vede una piazza abbastanza divisa tra quelli che magari avrebbero preferito un cosiddetto giochista piuttosto che quello che invece è un risultatista come Massimiliano Allegri. Tu come la vedi?
2: Io non condivido questa divisione, no, che si fa oggi. Ha un modo di intendere il calcio, comunque la gestione della squadra di calcio, perché penso che tutti sono risultatisti e non mi sembra che Conte, certo, nella volontà non sia risultatista, tanto che ha vinto uno scudetto a Napoli e va via rammaricato di non avere portato avanti meglio la situazione, aver magari completato con una incisività più profonda nelle coppe europee e non aver potuto difendere lo scudetto, ma sappiamo anche secondo me perché, insomma, una grande Inter incontrastabile fronte a Napoli con troppe assenze, troppi infortuni, troppe situazioni che sono create. Quindi, dopo che niente Allegri sappiamo che è molto concreto, ha una sua visione del calcio, ma ha sempre fatto risultato e lo ottiene attraverso un modo, ma non credo che Guardiola, Mourinho sono tre più vincenti, o Ancelotti sono tre più vincenti nel nostro mondo calcistico, poi siano uguali nel modo di gestire la squadra. Ognuno ha il suo modo e non c'è un modo unico per vincere, tutti farebbero lo stesso. E ognuno propone per quello che ha, per i giocatori che diciamo la società di mette a disposizione, che cerca di ottimizzare come livello.
1: Senti direttore, un'ultima te la faccio prima di salutarti. A proposito di Giovanni Manna, anche oggi mi è sembrato abbastanza sereno, e qui Diego mi può aiutare in questo, molto preciso, segno che evidentemente nel corso delle ultime settimane, quando ormai era chiaro che Massimiliano Allegri sarebbe diventato il nuovo allenatore del Napoli, le idee della società su quello che va fatto, soprattutto in termini di cessione, sono abbastanza chiare. Poi ovviamente alcune valutazioni verranno fatte in corso d'opera, come giustamente ricordava anche prima Diego delle parole di Massimiliano Allegri.
2: Vabbè, è chiaro che Allegri dovrà rendersi conto della qualità di alcuni giocatori che conosce meno o che sono andati via e se ne sono andati in prestito, ma soprattutto intanto da una base forte c'è il fatto che i giocatori che sono mancati nel corso dell'anno invece ritornano brillanti e pimpanti in preparazione, quindi questo è già un vantaggio. Poi certo si fa un'idea di altri giocatori che, ripeto, vanno valutati, e poi potrà fare le ultime richieste a Manna sulla base delle mancanze. Quindi mi sembra un quadro molto sereno, molto calmo. Il mercato quest'anno è in gravissimo ritardo, gravissimo nel senso di tempistiche, perché ci sono i mondiali, questo distrae molto, perché soprattutto il mercato internazionale, ma tra poco insomma anche il mondiale finirà e quindi si dovrà dedicare ai mercati nazionali.
1: È vero, mancano soltanto 5 giorni. Intanto grazie direttore per essere stato con noi.
2: Diego.
1: Buon lavoro.
2: Diego.
3: Un saluto.
1: Diego. Grazie a Giorgio Perinetti. Diego, ritornando a quella che è stata la conferenza stampa, noi tutti aspettavamo un po' di parole su De Bruyne e su Romelu Lukaku. Su Lukaku si è espresso soprattutto Giovanni Manna, però su De Bruyne mi sembra, almeno, però vorrei il tuo di giudizio, che forse lì Massimiliano Allegri un po' si è sbilanciato. Qualche parolina al miele l'ha lasciata.
3: Assolutamente sì, è stato forse hai detto bene, l'unico giocatore sul quale Allegri si è sbilanciato. Ha detto è un calciatore straordinario, è uno che sa giocare a calcio, l'inizio della scorsa stagione è stato un giocatore fondamentale per il grande inizio del Napoli, a Milano contro di me ha fatto una grande partita, è normale che sappiamo tutti, filtra dall'ambiente Napoli che Allegri volesse puntare su De Bruyne, e quindi io sono convinto che lo farà. Bisognerà capire poi la collocazione tattica e il sistema che userà Allegri. Su questo per esempio è stato ermetico, non ha mai nominato, non ha mai detto
1: al massimo più moduli, però non
3: ha detto io ho una squadra che può fare più sistemi di gioco, che può adottare più sistemi di gioco, vedremo allenandoci che cosa succederà. Gli è stata fatta la domanda sulla difesa a 3, gli è stata fatta la domanda sui ritorni, per esempio di Marianucci e di Rafa Marin, sotto questo punto di vista non si è sbilanciato neanche un po'.
1: È vero, è vero. Senti, te la posso fare una domanda un po' provocatoria?
3: Certo.
1: No, vai. No, te la faccio, sai perché? Vai. Perché vorrei la tua sensazione, sapere se è uguale a quella che ho io. Io ogni volta che si parla di un nuovo stadio del Napoli, ogni volta che c'è un nuovo stadio del Napoli si parla, sono contento perché è giusto, stadi moderni, una fruizione diversa di quello che è del prodotto calcio. Però mi sarebbe piaciuto che quello stadio nuovo fosse stato il Diego Armando Maradona. A te che sensazione fa eventualmente immaginare una casa diversa da quello dello stadio di Fuorigrotta?
3: Allora, io ho sempre detto che Napoli e il Napoli meritano uno stadio nuovo e uno stadio all'altezza sia della squadra che abbiamo, della società che abbiamo, che dei tifosi che abbiamo. E però ho sempre detto che io vorrei vedere questo nuovo stadio dove c'è in questo momento il Maradona, sì. Fuorigrotta.
1: Sì.
3: Non so se è possibile, non so se sarà possibile. La zona individuata, quella della Kuwait, a me sinceramente non fa impazzire, ma non per una questione di... perché io... voglio battermi fino alla fine per fare il Maradona, il nuovo Maradona, dove c'è il vecchio Maradona. Noi romantici siamo così.
1: Una questione, cioè non è una critica, è semplicemente
3: assolutamente la
1: sensazione che si ha proprio internamente del legame rispetto alla struttura, al di là del fatto che sia fatiscente in questo momento, l'abbiamo detto più volte.
3: Il Maradona, io ho avuto l'opportunità di viverlo un po' di più in questi ultimi mesi ed è uno stadio da rifare.
1: Da rifare.
3: Utile che ci prendiamo in giro.
1: Senza dubbio. Ha partecipato alla conferenza stampa quest'oggi di Massimiliano Allegri e devo dire la verità, a giudicare dalle foto in maniera elegantissima, il collega del Mattino, Gennaro Arpaia, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Gennaro, benvenuto.
4: Ma sai che l'eleganza è di spirito, quindi ci auguriamo di essere sicuramente più eleganti così. No, grazie per l'invito, un abbraccio a te e anche a Diego.
3: Sicuramente Gennaro era più elegante di me.
1: No, sì, questo fuori da ogni dubbio, però mi sembrava anche abbastanza semplice. Però devo dire la verità. Ha degli standard Jenny davvero elevatissimi, questo ormai da anni. Senti, chiedo anche a te, Gennaro, le sensazioni di questo primo riscontro di Massimiliano Allegri con la piazza, soprattutto con questo teatro bellissimo, un'emozione pazzesca, anche perché sono arrivate almeno a noi da casa delle immagini meravigliose.
4: Sì, intanto vi ascoltavo, io sono perfettamente d'accordo con voi, poi mi reputo un romantico almeno quanto Diego, quindi anche io mi auguro sempre e mi immagino sempre di vedere uno stadio posizionato in quella zona lì della città, ovviamente che venga ampliato, migliorato, perfezionato, lontano da quello che chiaramente oggi, però insomma il primo interesse da napoletani in generale deve essere quello di una struttura, di uno stadio che sia funzionale, che porti il nome giusto soprattutto e che possa essere chiaramente a disposizione della sua gente. Per quanto riguarda Allegri è stato secondo me una presentazione non voglio dire guardinga ma logica, ordinata, molto, molto democratica. Insomma, le risposte che ha dovuto dare erano quelle lì, c'è stato anche qualche acuto molto carino, molto simpatico, è sicuramente uno che sa che cosa deve fare, ma è anche bada più alla sostanza che alla forma, ecco, ce l'ha fatto capire anche oggi, nonostante la forma della location che ospitava l'evento fosse straordinariamente fantastica.
1: Rispetto ad altri allenatori, Diego, vengo da te, rispetto a tanti altri allenatori, come per esempio quando arrivò Ancelotti, nessuno immaginava che potesse arrivare Ancelotti, quando è arrivato Antonio Conte, nessuno poteva immaginare che arrivasse Antonio Conte. Invece su Allegri io devo dire la verità, ci ho sempre avuto la sensazione, confermata tra l'altro dai due protagonisti, sia da De Laurentiis che da Allegri, che prima o poi
3: si volevano da anni,
1: sì,
3: mettiamola
1: prima
3: così.
1: O poi sto matrimonio si faceva, quindi devo dire la verità, rispetto alle altre volte siamo poco sorpresi di vederli insieme questi due.
3: Assolutamente sì, e io credo che quando abbiamo visto la foto De Laurentiis Ancelotti, io credo che quello è stato il momento più
1: assurdo, paradossale, sembrava un
3: paradossale,
1: firma.
3: È vero, più paradossale della, della storia degli allenatori del Napoli. È sicuramente un allenatore che secondo me, a prescindere dall'aziendalista detto in maniera positiva, l'accezione positiva, io credo che è un allenatore che può andare fortemente d'accordo con il presidente, perché il Napoli con la scelta di Allegri, e non so se sei d'accordo,

0: sfacciatamente segue una strada.
1: Traccia una linea.
0: Traccia una linea, segue una strada e inizia a dire: tutto a posto, ci siamo divertiti per tanti anni, il Napoli vuole vincere adesso. Napoli vuole essere competitivo, vuole essere, e si affida ad allenatori e a persone che già lo hanno fatto, in maniera però forte, delineata, perché mentre con Ancelotti sì, la squadra era forte, ma non era una squadra che aveva vinto due scudetti in quattro anni.
1: È una supercoppa.
0: E non era la squadra di oggi, la consapevolezza nei giocatori di poter vincere all'epoca di Ancelotti non c'era. Quindi io credo che sia stata il continuo di un progetto iniziato con Antonio Conte
1: e che vuole proseguire
0: con Massimiliano Allegri, perché nella storia, diciamo, di questi due allenatori non è la prima volta che Allegri continua un ciclo di Antonio Conte.
1: E su questo, Jenny, coinvolgo anche te, effettivamente sì, sembra tracciare una linea. Se si dovessero fare esperimenti, si fanno solo calcolati, sono lontani ormai i tempi dei Maurizio Sarri, ecco, mi verrebbe da dire.
2: Diego ha fatto una disamina che secondo me è perfetta, perché non dico che c'è l'obbligo, però ormai il Napoli fa parte di una elite anche europea in cui non ci si può più permettere, più che non ci si può permettere, in cui bisogna fare meno errori possibili. Per fare meno errori possibili i rischi devono essere calcolati, e per avere rischi calcolati bisogna scegliere bene. Io credo che dal punto di vista dell'allenatore il Napoli abbia quasi sempre fatto la scelta migliore, anzi mi permetto di dire sempre, perché anche quando fu scelto Rudy García, a dispetto di quello che poi è stato, la scelta era logica, era oculata ed era anche stata ragionata dalla società, però sicuramente adesso non puoi andare a scommettere su alcuni profili, oppure se lo puoi fare lo devi fare mettendo in mano a quei profili comunque una macchina fortissima, tant'è vero che il Napoli nei mesi aveva pensato anche ad altri profili, aveva pensato ad allenatori più giovani che magari erano in rampa di lancio ora. Non dico che non se lo può permettere più, ma è iniziato un ciclo che sicuramente vede il Napoli protagonista e quindi la macchina buona va messa in mano ai piloti migliori, e il Napoli se lo può permettere.
1: Questo sicuramente. Jenny, ovviamente buon lavoro e grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te e un abbraccio a voi.
1: Alla prossima.
0: Ciao, Jenny.
1: Grazie davvero a Gennaro Arpaia, collega del Mattino. C'è qualche altra cosa, qualche altra curiosità che di questa conferenza stampa ti porti a casa, rispetto alle sue parole?
0: Tu devi sapere che per me ridere è una cosa molto importante. De Laurentiis mi ha fatto ridere tantissimo. Hai visto quando Allegri ha detto: mi sono legato al dito, che è la prima volta nella mia carriera che arrivo fuori dalle prime quattro. Sì. Le ha dette e dimenticatelo, è stato esilarante. Questo è stato un bel momento.
1: Sì, devo dire la verità, anche Puzzone pure è stato simpatico.
0: Sì,
1: però al di là di...
0: Tra l'altro l'abbiamo visto adesso Puzzone.
1: Sì, è ritornato il nostro Ricky, che ringraziamo e salutiamo, così come anche il nostro Marcello Calvano, che tra l'altro sarà protagonista questa sera, come sempre, del calcio della sera. E noi tra un po' avremo, devo dire la verità, un super ospite, perché avremo il direttore Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Ti fermi un altro po', così certo. Lo saluti Ivan, e allora facciamo così, ce ne andiamo in pubblicità, un disco e poi ancora Radio Gol con Diego Armando Maradona Junior.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Napoli TV, e chi ci sta seguendo in TV potrà notare che c'è ancora con noi Diego Armando Maradona Junior. Ancora buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti.
0: E poi, come preannunciato poco fa, abbiamo un grande amico di Radio Gol, lo voglio ringraziare per essere nella nostra informazione sportiva, ovvero il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan, benvenuto.
2: Ciao, sono ancora in treno, quindi parlerò lentamente. I classici ritardi dei treni italiani, cazzarola.
0: È strano però.
1: Fanno quasi mai tardi.
0: Infatti.
2: Lascia stare, non me ne parlare.
0: È vero, è vero. Senti Ivan, tu lo conosci molto bene Massimiliano Allegri. Oggi conferenza stampa di presentazione, mi è sembrato come sempre molto molto lucido, molto diciamo così centrato, però forse un po' abbottonato, non ci ha voluto dare qualche indicazione su quello che sarà il Napoli del futuro.
2: Ma no, ma lui è questo, lui è uno che si è preparato anche in termini di comunicazione, come vedi non fa mai interviste one to one,
0: sì.
2: No, come vedi lui ha lavorato proprio sulla comunicazione per completarsi, questo quando era l'ultimo anno della prima fase della Juventus, e quindi non mi aspettavo niente di più, niente di meno, cioè sobrietà, qualche battuta, è chiaro che li vuole vedere tutti, questo da si fa, che era già stato trasferito anche dalla società.
0: È vero, è verissimo. Diego.
1: Vero. No, Ivan, io ti volevo chiedere, si è parlato tanto di Champions, no? Perché
2: sì.
1: Diciamo che quello che manca l'ultimo step che manca al Napoli di De Laurentiis è quello di arrivare forse un po' più lontano in Champions. Allegri è la persona giusta.
2: Eh beh, lui due finali le ha fatte, quindi voglio dire, purtroppo ha beccato il Real di Ronaldo e il Barcellona di Messi, che non è esattamente un momento, una coppiata fortunata.
0: Certo.
2: In Europa è sempre andato molto bene, oltretutto è uno dei pochissimi che dicono che preferisce giocare tre partite alla settimana, e questo lo ha sempre detto, e quando lo scorso anno fece il Milan senza le coppe mi disse: questa per me è una sfiga, perché a me piace parametrarmi sulle partite del sabato, del mercoledì, del giovedì, cioè del martedì, quindi questa è proprio un'esperienza che lui ha fatto, e anche ripetuto che dal 2015 che non, o 2011 anzi, però 2011 che non entrava in Champions, quindi ha una esperienza assoluta.
0: È vero, è verissimo, e poi cambiano anche metodi di lavoro per un allenatore che è sempre abituato a gestire in una maniera precisa quelli che possono essere anche i termini di turnover, poi non fare le coppe, Ivan, ti mette in difficoltà in qualche modo.
2: Ma sono metodi di lavoro all'inglese, metodi di lavoro alla spagnola, di alto livello, cioè le grandi società sono abituate a giocare sempre, quindi non è questione di come posso dire carichi, scarichi o altre cose. Chi gioca per la Juventus, Milan, l'Inter e adesso il Napoli, o chi gioca per Real Madrid, Atletico, Manchester United, Tottenham, cioè City e Chelsea, quel tipo di allenatore è abituato e sa che deve giocare come giocatore naturalmente tre volte alla settimana per lunghi periodi, quindi è evidente che fanno preparazioni completamente diverse.
1: Ivan, parlavamo di un Allegri molto abbottonato, no? Però sull'unico giocatore dove si è voluto un po' più sbilanciare De Bruyne, definendolo un giocatore che sa giocare a calcio, un giocatore straordinario. Ecco, credi che sia e credi che sarà parte importante del Napoli di Allegri nel futuro?
2: Ma sai, lui è uno che è molto bravo nei rapporti con i campioni, ma con tutti, perché è estremamente leale e poi tratta tutti allo stesso modo, ma questo piace anche ai campioni da questo punto di vista, quindi bisogna vedere come sta fisicamente, perché De Bruyne sul piano tecnico non puoi discuterlo, se sta bene fisicamente con Max può fare cose veramente importanti. Chiaro che l'abbiamo visto anche nel Belgio alternare belle prestazioni ad altre meno buone, veniva da un lunghissimo infortunio, è chiaro che è un punto interrogativo, cioè De Bruyne, se è in condizione di essere De Bruyne, è un giocatore che fa la differenza.
0: Ritorno un attimo, Ivan, sulla questione comunicazione della quale parlavamo prima, sì. Perché ovviamente non è sfuggito neanche a te la risposta da signore che Massimiliano Allegri ha dato, credo al collega di Mediaset, se non vado errato, a proposito delle parole di Cardinale sull'avere adesso un allenatore che punterà a vincere e non a non perdere. Lui ha detto: no, io voglio ringraziare semplicemente chi ha lavorato con me, il mio staff, chi mi ha sopportato e supportato nella passata stagione. Non ha voluto rispondere per le righe a uno scivolone dialettico, secondo me, da parte di Cardinale.
2: Ma io credo che Cardinale stia al calcio come io sto alla petanque.
0: Ebbene, questo mi sembra,
1: come darti torto,
0: mi sembra proprio, diciamo, la
2: non ne sa proprio, cioè proprio fuori completamente, non ha idea di, cioè, forse sa che giocano 11 contro 11, ma Cardinale proprio è una iattura.
0: E se vogliamo, Ivan, è anche un po' la dimostrazione di quanto non si potesse lavorare in quell'ambiente, in quelle condizioni, perché evidentemente se il Milan della prima parte di stagione poi si trasforma nel Milan della seconda parte di stagione, un motivo ci sarà.
2: Ma guarda, io ti dico, ho vissuto tutti gli ultimi anni di Max, credo che abbia una pazienza che non è questione neanche di denaro, di stipendio, altra cosa, ha avuto una pazienza dall'anno di Giuntoli a quello cioè precedente, senza società naturalmente, e a quella col Milan, che nessun altro allenatore ha lavorato in queste condizioni. Poi, ripeto, la seconda parte dello scorso anno è stata fallimentare, l'abbiamo riconosciuto tutti, però ti posso garantire che lui a dicembre questa cosa l'aveva percepita e aveva comunicato che bisognava fare degli interventi.
0: Eh sì, però evidentemente gli interventi sono stati fatti contro piuttosto che a favore.
2: Ma anche quello, capisci? Cioè, quando tu hai un allenatore e pensi di saperne di più, quando l'allenatore ti dice delle cose e tu non le segui, allora perché prendi l'allenatore? La domanda è questa, fallo tu. Tanti presidenti vogliono fare gli allenatori, credo che Diego Armando Junior lo sappia perfettamente, e i presidenti che vogliono fare gli allenatori dovrebbero farlo, cioè si mettano lì in panchina, visto che capiscono più dei loro allenatori, e facciano come vogliono, così non hanno certamente neanche uno stipendio da cacciare oppure un licenziamento da pagare. Io credimi, quando l'altro giorno ho sentito un intervento di Giuffredi,
0: sì,
2: sui presidenti e sugli agenti, e io su questo concordo totalmente. Il male sono i presidenti, non sono gli agenti. Il male sono quelli che danno i soldi, non quelli che li prendono.
1: Io sotto questo punto di vista, con me sfondate una porta aperta. Io faccio l'allenatore, vorrei fare l'allenatore di mestiere da grande, e credo che il più grande problema che può trovare un allenatore in un ambiente, a parte tante altre cose, però il più grande problema sono i presidenti che vogliono fare gli allenatori. Questi sono un grave guaio del nostro calcio.
0: È vero, io non posso essere d'accordo con entrambi. Ivan,
2: la difficoltà della progettualità, cioè se tu parli con gli allenatori, anche quelli che naturalmente hanno vissuto carriere non particolarmente fortunate negli ultimi anni, perché hanno voluto prendere squadre ben sapendo che erano a rischio altissimo, non c'è più una progettualità. Ma tu hai visto come sono arrivate le squadre di Serie A quest'anno al mercato, come sono rimaste bloccate, oltretutto in una stagione inflattiva, perché noi siamo sotto inflazione, cioè noi abbiamo gli stessi ricavi di qualche anno fa e le spese raddoppiate,
0: certo,
2: o triplicate, e gli altri ci fottono tutte le volte con i soldi, perché ricavano di più e hanno una capacità di spesa che noi non ce la possiamo permettere.
0: Non ci possiamo mai arrivare.
1: Non dimentichiamoci che è stato esonerato un allenatore durante il mondiale.
0: È vero. Una cosa che non credo di ricordare fosse mai accaduta.
1: È un record.
0: Ivan, buon viaggio e ovviamente grazie sempre.
2: No, finalmente sono arrivato. Sono arrivato.
0: E dai, ce l'hai fatta.
2: Ho baciato per terra.
0: Ce l'hai fatta. Bellissimo. Ciao Ivan, grazie davvero. A Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Ci raggiunge, caro Diego, un altro collega, e anche lui tra l'altro ha visto da vicino la presentazione di Massimiliano Allegri al San Carlo, il collega di Sport Italia Vincenzo Credendino. Ciao Vincenzo.
3: Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio Diego e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Grazie, buon pomeriggio a te.
0: Un'impressione anche tua, Vinci, di quello che è stato poi il Massimiliano Allegri Day, il Max Allegri Day, visto che è stato presentato come Max, vai.
3: Onestamente bisogna andare un po' a estrapolarli i contenuti. È stata una di quelle conferenze che magari hanno avuto un grande impatto per quel che riguarda la scenografia. Ci sono stati anche degli applausi, che è un qualcosa che, se risaliamo un po' nel tempo, anche con Conte e con Garcia non avevamo visto, nel senso che eravamo rimasti più sul discorso conferenza stampa che show. Qui invece c'è stato un accento puntato sullo spettacolo. Per quel che riguarda poi le dichiarazioni del mister, estrapoliamo un po' quella che è stata la sua risposta sugli scudetti, quando gli hanno chiesto: mister, ma dopo la retrocessione del 98, gli scudetti conquistati ai danni del Napoli, senti di dover ridare qualcosa? Lui ha detto: sono venuto qui apposta. Quindi, provando un po' a estrapolare il senso, è quello il concetto che andiamo ad analizzare, vale a dire la volontà di Allegri, che poi chiarisce l'unica stagione, quella appena terminata, dove non è riuscito a portare a casa l'obiettivo, se la sta portando ancora sul groppone, chiaramente se la porta con un moto di rivincita, perché la considera evidentemente una macchia.
0: Senti Vincenzo, mi è parso anche un Giovanni Manna abbastanza sereno, lo ripetevo anche prima nell'inizio di questa trasmissione. Lui ha un grande compito, ci sono tanti calciatori da cedere. Zerbini va verso il Frosinone, mentre Asa potrebbe almeno inizialmente rimanere. Certo, alcuni punti fermi che vanno ceduti, credo che li conosciamo un po' tutti. Forse qualche dubbio può rimanere su pezzi da 90, vedi Romero Lukaku, vedi Frank Zamboa, chissà.
3: Qui chi è detto possibilista? Certo, quando ha parlato dei mondiali, non so se è stato voluto o d'un lapsus dei calciatori presenti al mondiale, non l'ha citato Mario Oliveira. Quindi possiamo, volendo anche desumere questa mancata citazione come un indizio, chissà, sulla sua partenza, d'altronde lo sappiamo, visto anche il rinnovo di Spinazzola, la permanenza di Gutierrez, che ha ben figurato, pare essere lui uno degli indiziati eventualmente per portare moneta sonante nelle casse del Napoli. Poi, in particolar modo per quel che riguarda Lukaku e De Bruyne, è tutto un discorso di scelte. Prendi questa bilancia e sul piatto metti che si parla di grandi calciatori, metti che Lukaku per esempio ha dimostrato di poter essere ancora determinante a gara in corso, magari al mondiale non ha proprio figurato al top quando ha cominciato dal primo minuto, però intervenendo a gara in corso ha fatto molto bene, quindi dimostra di essere ancora incisivo seppur con un minutaggio ridotto. De Bruyne è stato ancora una volta elogiato da Max Allegri, che sapevamo esserne un fan come il 99% delle persone che amano il calcio, però lì pure devi cominciare a mettere sui piatti della bilancia questo aspetto e poi il minutaggio che magari potrebbe scendere un pochettino, le motivazioni del calciatore, che in tempi non sospetti si era anche lamentato di quello che poteva essere un sistema di gioco secondo lui non funzionale alle sue caratteristiche, più votate ad offendere che a difendere. Quindi devi fare più meno e capire poi quale possa essere la scelta giusta, non dimenticando anche chiaramente l'aspetto economico. Si tratta di stipendioni che pesano chiaramente su quelle che sono le casse del club.
1: Vincenzo, a proposito di scelte, no? Manna ha parlato di un attacco con quattro attaccanti, ovviamente considerando che Højlund rimarrà a Napoli, chi degli altri tre secondo te è il maggior indiziato a lasciare Napoli?
3: Io
1: posso dirti quello che spero?
3: Assolutamente sì, mister, anche
1: Luca.
3: Perché mi fido molto.
1: Luca,
0: io invece ti dico di più. Io spero Giovane.
1: Se vanno via tutte
0: perché
1: e due,
0: per me,
1: ancora meglio.
0: Perché per me non è una prima punta. No, perché per me non è una prima punta, te la motivo. Hai capito? Okay. Vincenzo?
1: Io è meglio che non te la motivo, perché Luca.
0: No, vabbè,
1: andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, te lo dico a Capodanno.
3: Allora, a questo punto mi devo buttare pure io su Giovane per forza. Perché penso che in realtà Luca qualcosina in passato l'abbia dimostrata. e nonostante abbia avuto veramente una stagione difficile, questa è sotto gli occhi di tutti, un vero e proprio passaggio a vuoto, pure col Nottingham il campo l'ha visto pochissimo, però al Pisa me lo ricordo molto molto bene, era determinante. Poi i percorsi dei calciatori non sono mai lineari, uno che spacca le porte quando ha 17 anni a 20 può andare in difficoltà e poi magari trovare nuova linfa quando arriva a 25. È chiaro che parliamo di carriere non lineari e non facili da andare ad analizzare in precedenza, a meno che non siamo davanti a quei talenti cristallini per i quali già vai a immaginare sicuramente un futuro radioso. Per Lorenzo Lucca già abbiamo assistito un poco ad un tratteggio da montagne russe, con degli alti importanti e dei bassi forse ancora più profondi. Per quelle che sono le idee che Max Allegri ha messo in passato, possiamo sicuramente risalire, nonostante lui non si sia voluto sbottonare, nonostante lui continua a dire a me piacciono semplicemente i calciatori forti, sono quelli che fanno la differenza. Ci aggiungiamo, mister, diceva Sun Tzu, la guerra si vince sorprendendo l'avversario, e per sorprendere l'avversario deve avere le armi più diverse possibili tra loro. C'ha Højlund che attacca la profondità come pochi in Europa probabilmente, e migliora anche nel discorso di legare il gioco. C'hai uno come Lukaku, da capire sempre come discorso economico. Lucca che fuori area ancora forse difficoltà importanti, lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, ma in area destro, sinistro, di testa qualcosina può dare e dà sicuramente, ecco, delle caratteristiche.
1: Però poi la domanda è un'altra, la domanda è un'altra, la disamina tecnica è sicuramente, anche se io per esempio da allenatore, da come gusto, preferirei come terzo attaccante uno più come Giovane che come Lucca,
3: che è
1: diverso. Però il problema intorno a Lucca è secondo me un altro: il giocatore, nonostante quest'anno complicato, accetta di restare a Napoli come terza scelta?
0: No, ma avrà capito cosa ha sbagliato? Quella è la domanda.
1: Accetta di rimanere come terzo attaccante a Napoli? Io non credo proprio.
0: Non lo so.
3: Un'annata come quella vissuta con Conte, dove poi sono emerse, no? Qualche sezione è emersa. Allegri può essere veramente la panacea in questo senso. Mi aspetto infatti nei primi mesi un cambiamento di umore grazie a quelle che sono le capacità del mister riconosciute, perché poi ecco come magari gli si riconoscono queste idee votate più all'esaltazione del talento individuale che ad altro, gli si riconosce anche una grande capacità di testare il polso dello spogliatoio, di sapere quali corde attivare da calciatore a calciatore. Quindi sono curioso anche di vedere quale potrà essere l'impatto di Allegri sullo stesso Lucca.
0: Grazie Vincenzo, e ovviamente buon lavoro, alla prossima.
3: Grazie a voi, un piacere e buon proseguimento.
0: Grazie davvero a Vincenzo Credendino di Sport Italia.
1: No, è una disamina importante, no? Perché comunque oggi Allegri, una delle cose anche molto importanti che ha detto: io ho bisogno di tutti, sì, perché io voglio arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni. Ho bisogno di una rosa che può mantenere un certo tipo di livello, sia atletico che tecnico. Quindi la scelta di chi trattenere come terzo attaccante è una scelta importante,
0: una scelta fondamentale, verrebbe da dire. Grazie Diego, ovviamente ci ritroviamo domani sempre a partire da mezzogiorno con il nostro Gianluca Miranda, evidentemente
1: purtroppo sì,
0: ti tocca, come si suol dire,
1: sì, purtroppo sì. Grazie a voi
0: Diego, grazie davvero. E a proposito di Gianluca Miranda, lo ritroverete tra pochissimo dopo un pizzico di pubblicità e un disco, e quindi state lì perché torniamo tra poco.
4: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro, oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui? Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Più Me.
10: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
11: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
12: Autoscala, guida il tuo futuro.
13: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
14: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
15: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci rientrati. Nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda. Rush finale della seconda ora di Radio Gol. Andiamo subito al telefono. Con noi c'è Giovanni Davino. Ciao Gio, come stai?
1: Ciao caro, sì, tutto bene.
0: Senti, allora, prima di chiederti di farti le domande di rito, no, voglio chiederti cosa ne pensi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Abbiamo visto un mister emozionato. Voglio chiederti prima di tutto se tu eri tra gli scettici nella scelta del mister, oppure sei contento della scelta del presidente, e come ti è parsa questa conferenza?
1: No, sinceramente è una scelta giusta, perché comunque tra gli allenatori che erano papabili a me è quello là che magari mi dava un pochino più garanzie. Non sono tra quegli scettici, perché sicuramente il mio pensiero fa leva sul fatto che Allegri viene da un esonero, e quindi come lui anche ribadito nella conferenza, ha una grossa voglia di riscatto. Napoli è una città, è un ambiente che gli darà i giusti stimoli, e soprattutto in una cornice importante laddove si è svolta la manifestazione, sicuramente gli avrà dato qualche stimolo ancora in più. Quindi io mi aspetto che faccia un buon lavoro e che magari possa portare il Napoli sempre nei posti in cui gli compete.
0: Certamente. Senti, poi ovviamente lui ha sottolineato più volte: la mia rosa è forte, ho bisogno di valutare i calciatori. Tu ti ritiri con il Napoli, ne hai fatti tanti. Giovanni, allora voglio chiederti quanto diciamo importante il ritiro precampionato, il fatto che il Napoli ne faccia due in Italia, che non vada in giro per il mondo, che non vada a consumare le energie dei calciatori anche mentali oltre che a quelle fisiche, e soprattutto quanto tempo ci mette un allenatore e lo staff di un allenatore per valutare dei calciatori, tu che hai vissuto in prima persona i ritiri del Napoli.
1: Sì, innanzitutto dico che è un modo di dire, nel senso che il mister già sa qual è la qualità dei giocatori che Napoli ha a disposizione, cioè praticamente si conosce tutto di tutti. Chiaramente dovrà fare, visto che la rosa è abbastanza numerosa, dovrà fare anche una piccola scrematura e cogliere quelle che poi sono le opportunità di mercato, che a quanto pare Napoli per far quadrare anche il bilancio deve comunque vendere qualche giocatore, sicuramente qualcuno in più, e quindi laddove ci sono delle partenze, spero anche non eccellenti, poi bisogna integrare con quelle che devono rientrare. Per quanto riguarda poi il fatto che Napoli faccia il ritiro in Italia, diciamo che c'è da un punto di vista anche scaramantico quello che negli ultimi anni sia a Dimaro che a Castel di Sangro Napoli ha avuto sempre, insomma, ragione. Quindi poi sono dei ritiri porta fortuna, ma al di là di questo è chiaro che bisogna preparare bene la stagione e fare delle volate transoceaniche, comunque a volte può portare a situazioni di forte stress psicofisico, di recupero, eccetera, certo, eccetera. Quindi non prestare il fianco a queste cose, ma lavorare in serenità, rinunciare a qualche soldino in più, però comunque avere i giocatori sotto pressione, fargli allenare bene e quindi preparare bene poi quello che è la stagione che deve venire. E quindi sicuramente ci sarà un impegno da parte dei giocatori, di tutto lo staff, di tutti gli staff, perché anche lo staff medico lavoreranno intensamente, sicuramente, come è capitato quando c'ero anch'io, e quindi si lavorava di buona lena. Ma i giocatori tutti sanno quello che si fa in ritiro, e perché comunque bisogna mettere benzina nelle gambe dei giocatori per poter, come dicevo prima, fare un campionato importante, una stagione importante.
0: Certo, certamente, poi bisognerà capire anche quello che quanto ci metterà, diciamo, nel momento in cui iniziano i ritiri estivi, quanto tempo ci vuole per iniziare a intravedere più o meno la squadra in condizione?
1: Ma è chiaro che questo dipende anche dai giocatori che il mister intenderà avere in rosa. È chiaro che adesso mancheranno dei giocatori, non sappiamo di quelli che hanno svolto il mondiale se resteranno, se andranno via, quindi la vera, diciamo, la fisionomia della squadra la cominceremo a vedere penso nella seconda parte di ritiro. In questa prima parte di ritiro, un po' perché alcuni attori mancheranno, un po' perché comunque come diceva il mister, anche non per mettere le mani avanti, ma lui deve valutare poi sul campo quello che sono i giocatori su cui contare, su quella che è la voglia dei giocatori di mettersi in mostra, di, soprattutto di voler rimanere se ci sono le condizioni. Quindi su questa parte qui ci sono delle valutazioni, quindi può arrivare anche un effetto di qualche giocatore importante che magari andrà via, spero di no, però comunque la rosa del Napoli secondo me qualitativamente è già forte, però se c'è la possibilità di fare qualche puntello, perché in qualche ruolo magari o che qualche giocatore possa andare via o quantomeno possa avere un degno sostituto, va fatto.
0: Caro Giovanni, io ti ringrazio e ti saluto, un abbraccio.
1: Grazie Gianluca, un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Grazie mille a Giovanni Davino, ex fisioterapista del Napoli, grazie naturalmente a lui per aver accettato il nostro invito. Allora facciamo così, ci dobbiamo fermare, c'è il meteo, poi torna in studio Vincenzo Perna per la terza ed ultima ora di Radio Gol. Sentiamo un altro po' di ospiti e poi siamo pronti a rivivere insieme tutta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Ora il meteo.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre protagonista in Campania, così come nel resto d'Italia, temperature davvero alte con punte massime nelle zone interne fino a 36-38 gradi. Benevento il capoluogo più rovente, ma dappertutto ci sarà da sudare parecchio, anche al mare, dove le temperature sono sì un po' più basse, ma lì si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo resta pesante e afoso. Sì, lungo la fascia costiera si fa sentire un pochino di brezza, ma ripeto, serve a poco. Dovremo aspettare settimana prossima perché le temperature calino. Ma per dettagli c'è Trebi Meteo.
4: Terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del Digitale.

0: possibilità che ci sarà sia in Italia che in Europa. Grazie.
1: Grazie per i complimenti, troppo gentile. Ma l'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, e Raspadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo e ci bastavano due attaccanti, che erano Luca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato l'infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Rasmus ha giocato quasi tutte le partite, doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Luca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80%, così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Luca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Luca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. L'apertura con la cronaca è iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, l'udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Il ventenne, collegato in videoconferenza dal carcere, ha chiesto nuovamente scusa alla famiglia della giovane, ma ha detto di non riuscire a perdonare se stesso. Non ho mai minacciato Martina, ha dichiarato. Quando scrissi "devi morire per amore", intendevo dire che avrebbe dovuto provare il mio stesso dolore. Non immaginavo cose del genere. Tucci ha aggiunto di non riuscire ancora a spiegarsi quanto accaduto quel giorno, definendolo un incubo. In aula era presente la madre di Martina, Enza Cassentino. Ancora la cronaca: sono rientrate nelle proprie abitazioni le 22 persone evacuate ieri pomeriggio a causa del vasto incendio divampato tra via San Gennaro ad Agnano e via Antiniana sul versante della Solfatara, al confine tra Napoli e Pozzuoli. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, avevano minacciato abitazioni e attività commerciali. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per completare le operazioni di spegnimento e bonifica, mentre la prefettura ha coordinato gli interventi con enti locali e forze dell'ordine. Tragedia all'alba a Pagani, nel Salernitano. Un uomo di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il padre strangolandolo al culmine di una lite. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Nocera Inferiore, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. La chiusura con lo sport, il calcio. Il giorno di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli si è presentato ufficialmente al Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Giovanni Manna e ai dirigenti del club. Il tecnico ha subito fissato gli obiettivi della stagione. Le annate si decidono a marzo, dobbiamo arrivare a quel momento in corsa per campionato, Champions League e Coppa Italia. Sui moduli ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando di poter adottare sistemi di gioco diversi in base alle caratteristiche della squadra. Infine un messaggio ai tifosi: ho trovato un'accoglienza straordinaria a Napoli, una città pazzesca, ed è un onore allenare questa squadra nell'anno del centenario. Max Allegri in conferenza stampa ha parlato anche di mercato. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 14 luglio 2026. Pensavate che non ci fossimo stati oggi?
0: No, vabbè, perché è un po' più tardi.
1: Sono
0: la conferenza, le notizie, ma poi arriva.
1: Adesso arriva il conferenzo.
0: Eccomi, vi informiamo che dalle 16.05 alle 18 ci saranno i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, coadiuvati dal nostro Ciro Froio in regia.
1: Coadiuvati è la parola del giorno. Sì. Non la ripeterà più.
0: No, basta, l'ho detta bene una volta. Poi mi rovino, voglio uscire da vincitore. Da vincente. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, tutti coloro che ci stanno anche guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure attraverso l'app ufficiale di Kiss Kiss Napoli, oppure sul sito. Insomma, dappertutto.
1: Sì, salutiamo anche tutti coloro che ci ascoltano dalle macchine oggi.
0: Anche ciao. Mosca, si parte.

0: grossezza.
1: Sì.
0: Voi che seguite lo show di Enzo e Mario.
1: Però non mi fa il professionista. Come si chiama sta canzone?
0: No, ma non l'ho fatto perché devo fare una cosa. Sta canzone si chiama Dracula.
1: Dracula.
0: Siccome ieri mi è piaciuto il giochino delle foto, che mi sono fatto mandare le foto dagli amici per lo scemenzo live con la mano sul cuore, perché lo scemenzo, il jingle è l'inno di tutti
1: e
0: noi.
1: E ne
0: ormai
1: sono arrivate fin troppe per quanto mi
0: voglio
1: riguarda.
0: Voglio adesso, in questo live. Momento, sì, momento foto. Ormai è diventata una cosa che ogni tanto io chiedo perché mi piace, mi diverte, mi crea giubilo e crea soprattutto ancora più feeling con gli amici. Quindi, siccome la canzone si chiama Dracula, voglio le vostre foto, i vostri selfie al 342 00 00 100, in cui fate Dracula con i denti, con i canini, i canini sporgenti, con i canini così, oppure con i canini li fate con le dita così. Quindi selfie adesso, poi così saluto tutti quelli che ci mandano i selfie e ti racconto.
1: Ho avuto
0: che
1: paura perché siccome Dracula finisce con la parola cula,
0: che si toccavano le ciapette.
1: Non ne abbiamo bisogno.
0: Ieri l'esperimento delle foto con la mano sul cuore, che era più facile, che la mano sul cuore ci metti un attimo.
1: Quindi foto modi Dracula.
0: Sì, facce da Dracula. con i denti così sorgenti, con i canini che si vedono.
1: Saluta le prime che stanno arrivando.
0: 342 00 00 100. Aspetta, fanne arrivare qualcuna in più, così ti racconto cosa ci è arrivato. Vabbè, la prima è come sempre la nostra Terry. Che sembra debba andare dal dentista, come quello che c'è feccata proprio le dita in gola.
1: Certo.
0: Sembra più una visita dentistica. Vamp Emilio ci è arrivato anche. Emilio è molto vampiresco.
1: Saluta tutti al volo.
0: Sì, allora, Vamp Emilio, tra l'altro, ce la manda, credo, dal bagno, ed è un piacere sapere che ti teniamo compagnia durante i tuoi bisogni.
2: Buonasera,
0: buonasera.
2: Quindi si deve fare una foto con dei piccoli cani.
0: No.
1: Vabbè.
0: Con i canini sporgenti.
1: Dopo salutiamo tutti, possiamo lavorare adesso?
0: No, mi piace il momento foto, piace davvero
1: molto. Gente,
0: dai, fammi salutare l'ultimo, dai, Gerardo, che ce l'ha mandato. Gerardo sembra che stia anche sghignazzando, tra l'altro.
1: Dai, tra belli, una belli, foto belli. E l'altra, sì. Adesso un po' di musica e poi entriamo nel vivo dell'argomento.
0: Ma per me già questo era il vivo.
1: No, poi salutiamo tutti quelli
0: altri. Va bene, sì, nel frattempo, se volete mandare le vostre foto da Dracula, 342 00 00 100, i vostri selfie con i denti così sporgenti da fuori.

0: Sono arrivati altri canini.
1: No, io ti devo dire una cosa. Se noi esseri umani ci applicassimo così per le cose della vita importanti, saremmo, vivremo in un mondo migliore. Perché ci sono arrivate le foto di Vincenzo, così come Francesco, poi ce n'era un'altra, aspetta, un'altra ancora, Enrico, che addirittura si sono fatti il selfie, poi con l'intelligenza artificiale si sono trasformati in veri e propri vampiri.
0: Bravi.
1: E poi però c'è anche Francesco che ci ha mandato una foto con dei cagnolini piccoli in
0: canini. Certo.
1: Devo però salutare anche il mio amico Antonio che ci sta ascoltando, che però si è perso il numero, anche se noi lo diciamo 356.000 volte, ma mandate il selfie a me sul cellulare.
0: Non frega una mazza.
1: Però ti voglio mandare un abbraccio, caro Antonio, anche perché oggi martedì si parla di nostalgia.
0: Sì.
1: Lui, mio ex compagno del liceo, quindi mi riporta a ricordi meravigliosi.
0: Siamo
1: dove siamo?
0: Siamo arrivati finalmente al momento della notizia.
1: Ah, ce l'abbiamo fatta, dai.
0: Ecco, siamo arrivati alla settimana conclusiva dei mondiali 2026.
1: Eh sì, è vero, domenica c'è la finale.
0: Tanto un po' spranto anche.
1: No, sei professionale.
0: C'è uno spranto di mano.
1: No, vabbè.
0: Sì, dove sono rimaste soltanto 4 squadre, ci sono le semifinali, lo sapete.
1: Esatto.
0: Vedono queste partite Francia-Spagna da una parte e Inghilterra-Argentina dall'altra.
1: Perfetto.
0: Quindi una tra queste sarà campione del mondo.
1: Del mondo, esattamente.
0: Sì, per loro.
1: Sì.
0: Quindi faranno la storia a loro modo.
1: Eh sì, ognuna ha la sua particolarità, per cui poi diventerà
0: Inghilterra dopo 60 anni.
1: Eh sì.
0: Insomma,
1: l'Argentina potrebbe vincerne due di fila.
0: Sì.
1: La Francia, se va in finale, fa 3 finali consecutive.
0: Sì,
1: 18,
0: sì.
1: 22, 26. Insomma, ci sono tanti record. Pronti per essere infranti.
0: Stasera si parte stasera con la prima semifinale tra Francia e Spagna. Già, ovviamente il clima è bello focoso, si è scaldato il clima.
1: Dai, forse vedrò.
0: Perché fa caldo, non per altro.
1: Forse vedrò pure io una partita. Perché quest'anno me le sono un po' perse, però Francia-Spagna stasera, poi orario decente, potrei vederla.
0: Chissà chi si aggiudicherà questa Coppa del Mondo. Una cosa è certa.
1: Cosa?
0: Noi no, l'Italia.
1: Vabbè,
0: non
1: mamma mia. Che tristezza che ci metti. Facciamo così allora, però. Scaviamo nei ricordi.
0: Che meglio forse.
1: Quelli positivi, ma non per forza. Perché ora vi faccio una bella domanda. Ma prima serve la sigla.
0: C'è
1: della
0: la sigla.
1: Nostra nostalgeria.
0: La nostalgeria, certo.

0: perché?
1: Sono incazzato nero e... perché la mia nazionale non è nelle semifinali dei mondiali.
2: Eh no, non ci siamo proprio nei mondiali.
1: Ma chi se ne frega dell'Italia? Ah, la no. Nazionale di Albano e l'Albania.
2: Ti giuro, mi è venuto in mente mentre facevo gli acuti, ho detto sta minchiata ora la dico.
0: Questa è bella, ma per la nostra nostalgia, lo sapete, il martedì.
1: Sì, è una domanda oggi, che quella che vi facciamo, molto carina e solluccherante, però pensateci bene.
0: Parliamo della nazionale italiana.
1: Chiudiamo la settimana dei mondiali cercando di metterci un po' del nostro.
0: Di ricordi.
1: Sì, per forza a livello di ricordi.
0: Però, ad eccezione di quelle vincenti, quelle che hanno vinto i mondiali, quello che hanno vinto gli europei,
1: che sono troppo scontate come risposte.
0: Diteci qual è la nazionale italiana che più avete amato e seguito con maggiore passione, nonostante poi non abbia vinto.
1: Esatto, io mi cavio dopo. Vogliamo aspettare. O mi cavio adesso?
0: Si cavi.
1: Io ti dico la nazionale del 2002.
0: In Corea,
1: dove il signor Byron Moreno ha deciso,
0: ha deciso di
1: sbatterci fuori. E io credo, qua mi sbilancio, che era anche molto più forte di quella del 2006. Secondo me era più forte.
0: Ci ragioniamo
1: Totti
0: insieme ai nostri
1: nel prime, c'era Vieri che segnava in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi.
0: Tommasi e i suoi capelli, certo.
1: Esatto. Maldini, che poi nel 2006 non c'era, ad esempio. Sì. Cioè, insomma, secondo me 2002 mi è rimasto nel cuore anche perché ho un ricordo molto nitido, avevo 12 anni, quindi cominciavo a ricordare veramente bene le cose.
0: Diteci qual è la nazionale italiana, ad eccezione di quelle vincenti, che più avete amato e seguito con maggiore passione, nonostante poi non abbia vinto alla fine. 342 00 00 100.
1: Ovviamente, come sempre, raccontate e argomentate le vostre risposte.

0: Diverti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: una nostalgia stuzzicante quella di oggi.
1: Calcistica.
0: Calcistica è anche particolare perché è meno scontata di quello che si può pensare.
1: Sì, perché magari uno pensa alle nazionali vincenti.
0: Il primo pensiero, bene o male, è quello perché ti accompagna a ricordi diversi, certo, di festa. Invece quelle che hanno perso, non... a volte sì, si ricorda anche quelle che hanno perso. Però noi vogliamo focalizzarci su quelle. Quindi la nazionale italiana, ad eccezione di quelle vincenti, che più avete amato e che avete seguito con maggiore passione.
1: Nonostante, ad esempio, poi abbia perso, no, non, certo, abbia vinto la competizione.
0: Ad esempio Ettore dice: Wagyu 1994 doveva assolutamente sì, essere nostro quel mondiale. Anche per me, anche perché permettimi di dirlo, quel Brasile lì non era il Brasile popoloso.
1: No, come cioè, quello c'era... di oggi.
0: Cioè... vabbè, c'era Romario, c'erano dei calciatori.
1: Romario fortissimo però,
0: C'è Mario dentro. No, però non era brillantissimo. Si poteva vincere, poi ovviamente molte volte ci si mette anche la fortuna e o la sfortuna. Ascoltiamo qualche vocale.
1: Vediamo un po', scaviamo nei ricordi.
2: Ehi amici, ehi, ciao. Buonasera.
1: Ciao.
2: Ma io della nazionale che mi ricordo è Europeo 2000.
0: Sì.
1: Anche
2: l'Europeo fantastico perso in finale a Golden Goal contro la
1: che
2: Francia
1: poi hanno
2: con
1: tolto
2: il gol di Trezeguet.
0: Regola
2: però quello
0: assurda
2: che ci ha impresso è la semifinale con l'Olanda, calci di rigore.
1: Vero.
2: Con toldo a porta
1: non segnavano
2: mai. Io mi ricordo
1: mai
2: che c'avevo gli orecchioni. Mamma mia, chi si scorda?
0: Proprio male.
1: Passo c'è quello, tra l'altro rigori, espulsioni, cose, non segnavano mai.
3: No, anche io come il buon Enzo ho questo rimpianto, il 2002, a parte che sarebbe stata una delle estati più belle della mia vita perché avevo 13 anni, appassionatissimo di calcio, le partite che facevano di mattina. Quindi calcio la mattina in TV, calcio il pomeriggio a giocare con gli amici per strada. Sì. È stata un'estate veramente di calcio. E quella nazionale, concordo, era veramente
0: forte.
3: Sì, sicuramente più forte di quella del 2006. E tra pattoni lascio pure Baggio a casa.
0: Sì,
1: avevi la scelta che oggi proprio non
4: hai. Pensa tu, ragazzi, pensa tu. Le nazionali che più ho amato sono state due: la prima, quella del 94 con Baggio, vabbè, signori. Era una nazionale piena zeppa di campioni.
1: Ce n'erano tanti
4: più.
1: Poi,
4: poi c'era la spensieratezza di essere bambino.
0: Pure quella
4: casa degli zii al mare a Castelvolturno. I zii che c'erano ancora, i cugini tutti più giovani, ci divertivamo un mondo.
1: Certo.
4: La seconda è la nazionale del 2000, gli europei, quei maledetti europei del 2000 persi in finale.
1: Ritorniamo lì,
4: col golden goal della Francia. Però ricordo comunque una squadra partita senza i favori del pronostico, perché se non sbaglio chiaramente pure veniva, perdemmo un amichevole con la Norvegia prima della partenza, Buffon si infortunò e invece il portiere che lo sostituì, Toldo, fece il miracolo contro l'Olanda che ci assediò tutta la partita e vincemmo ai rigori.
5: Era una nazionale preferita, è quella di USA 94.
0: Molti
6: amici,
0: vanno lì, molti
6: quella
0: vanno
6: nazionale che mi ricordo io è Maria. Ma io quest'uomo

0: Ripensando alle nazionali del passato, alla nazionale italiana del passato, sì, ripensavo a quella di Euro 2016. Che non era forte, quella di Conte.
1: Però Conte fece un bel lavoro, diciamo, però, anche di mentalità.
0: Mentalità, e poi dopo aver battuto Belgio, strafavoriti e cose varie. Vabbè, del girone.
1: Belgio, la Spagna parte sempre con ranking alti.
0: A caso, completamente. Poi dopo che hai battuto la Spagna, un po' ci credevi. E se non fosse per i cucchiai, a cavolo.
1: Vabbè, se tu ci credevi nel vincere.
0: Però, no, nel vincere no, per fare bene, non perdere per un cucchiaio.
1: Lo so. Ti leggo altri messaggi sulle nazionali italiane più amate. Molti citano quella degli europei del 2000, anche Vincenzo, dopo quella semifinale storica con Toldo che parò di tutto, perdere la finale
0: al
1: Golden Goal fu una beffa, nazionale piena di talenti. Anche perché il Golden Goal, diciamolo, era una cacata pazzesca.
0: Perché l'hanno tolto subito dopo e non l'hanno tolto?
1: Poi vediamo questa che non è stata detta finora. Mizio, ragazzi, per me il 1990, modelli giocati in Italia.
0: Sì.
1: Tra l'altro, quando iniziavano quei mondiali, nascevo io.
0: Vedi, le sfighe non arrivavano.
1: Non so le sfighe, perché l'inno di quei mondiali qual era?
0: Notti magiche?
1: No, non me lo devi cantare. Notti magiche, nascono persone magiche.
0: Ma si chiama Un'estate italiana quella canzone.
1: No, Notti magiche.
0: È un'estate italiana. Venuta male.
1: E dice: io avevo 14 anni, la semifinale l'ho vista allo stadio contro l'Argentina, ex San Paolo, ora Maradona. Visto proprio allo stadio l'ha vista. Secondo me, vivere quei mondiali lì in Italia.
0: E in generale i mondiali, viverli proprio da vicino, guardarli live è un'altra cosa.
1: Perciò ti dico, per chi nel 90 era non un nascituro, ma persone che potevano gustarselo, in Italia era tanta
0: sì,
1: roba.
0: Sì.
1: Vediamo un po', c'è una... una postilla rispetto a quello che hai detto tu del 2016. Emilio ci scrive: se nel 2016 fosse entrato De Rossi al posto di Zaza per i rigori, chissà.
0: Vabbè, lì.
1: Con i secondi, ma non si va avanti, anche se De Rossi, devo dire, ci ricordiamo tutti anche il rigore del 2006 tirato alla stragrande.
0: 7,
1: sotto l'incrocio.
0: Bel
1: rigore. Comunque stanno uscendo tanti mondiali. Vedo che molti mondiali europei si stanno focalizzando
0: sugli ultimi.
1: 94-2000 per ora sono quelle più citate, però si può spaziare. Quindi continuate, perché fra poco c'è il Rafficone. Allora vediamo se escono fuori altre nazionali che sono rimaste nel cuore. Ad esempio, nessuno ha detto 2004.
0: Quella là può essere. Però forse
1: niente di che, forse.
0: La nazionale italiana che mi è rimasta nel cuore, quella non vincente, 3-4

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Domenica e domenica ci sarà la finale dei mondiali, di questi mondiali 2026 che non ci hanno visti protagonisti, e di Italie non protagoniste vogliamo parlare,
1: stiamo parlando.
0: No, è perché in effetti vi stiamo chiedendo la nazionale italiana, ad eccezione di quelle vincenti, che più avete amato e che avete seguito con maggiore passione.
1: È strano mettere quelle vincenti vicino alla nazionale italiana, perché è un po' che non succede.
0: Non succede da molto, però in realtà...
1: A parte il 2021.
0: Però dire a parte non vale, perché molti dicono così.
1: È una parentesi, no, però.
0: Però è una parentesi bella.
1: È una parentesi,
0: scusa.
1: Per meno male.
0: Prima ho citato quella del 2004, in effetti è una di quelle più dimenticate, nonostante la squadra era forte, però era di mezzo.
1: Sì.
0: Tra appunto 2002, che era uno squadrone, e 2006, che poi
1: ha
0: c'è
1: vinto,
0: stato qualche cambio ed ha vinto. Poi è l'Italia del famoso sputo di Totti.
1: Ah, era quella?
0: Eh sì, sì.
1: Europeo. Poi c'era
0: 2004.
1: Anche quel pallone indegno argentato lì.
0: Sì, però aveva il suo perché, secondo me, aveva il suo fascino. C'era ci fu il biscottone.
1: Il biscottone!
0: Era l'anno del biscottone.
1: Da lì abbiamo imparato a conoscere il biscottone.
0: Esatto. Ascoltiamo un po' di vocali, vediamo quali nazionali escono fuori dal rafficone.
1: Vediamo.
2: Buon pomeriggio, amici.
0: Ciao.
2: Sono d'accordissimo con Enzo. L'Italia del 2002 era assai più forte di quella che ha vinto i mondiali del 2006.
0: Era bella da vedere.
2: Perché
0: sì,
2: in quella nazionale veramente c'era il top. Erano tutti ragazzi che venivano dall'Under 21.
0: È vero,
2: e
0: sì.
2: Quel mondiale, ricordo che l'arbitro Moreno proprio ci ha voluto proprio buttare fuori.
0: Buttò fuori pure la Spagna, poi.
2: Esatto, sono d'accordo con te, Enzo.
0: Sì, non Moreno, chiaramente, però l'arbitro di Spagna.
3: La nazionale fortissima era quella del 1998.
0: Quando
3: siamo stati eliminati dalla Francia.
1: Sì,
0: ai rigori.
3: E poi si laureò campione del mondo. Lì avevamo Del Piero, Baggio, veramente una squadra fortissima.
1: Sì,
3: parlare
1: vero,
3: di
1: anche quella.
4: Ciao, amici.
0: Sì, giusto, 98 non era stato,
4: ragazzi,
0: detto.
4: Io la nazionale la seguo sempre, però quella che più mi è rimasta nel cuore era anni 90, quella che poi ospitammo noi a casa.
1: 90, ok, 90.
4: Era una bella squadra, bella forte, soltanto che però perdemmo contro l'Argentina ai rigori e niente. Proprio a San Paolo, all'epoca era ancora San Paolo.
0: Sì, certo, certamente.
1: Certo,
0: ovvio.
5: Ah, mi.
0: Vai!
5: Comunque la nazionale che ricordo con più piacere è quella degli europei 2020, che poi ci sono giocati nel 2021.
0: Però ha vinto.
5: Avendo 26 anni, sono
1: nell'età
5: la nazionale
1: prime.
5: Che più ho vissuto. Vedi. Sì, quella del 2006, bella, però avevo 6 anni.
0: Troppo piccolo.
5: Non ricordo.
1: Poi parla di vittoria in questo caso, sì.
5: Quella che ricordo con più piacere è quella degli europei 2020.
1: Beh, certo.
5: Abbiamo battuto l'Inghilterra.
0: Stai citando l'Italia vincente.
1: Va bene.
6: Buonasera, ragazzi. Io sono Grandicello.
0: Ok. Puoi spaziare.
6: Ricordo la nazionale italiana di Argentina 78, che poi sempre è stata quasi la stessa squadra che ha vinto i mondiali dell'82. Squadra era un incanto.
0: Volevamo battemmo anche questo, ecco.
6: Anche l'Argentina nel giro. Dopo 40 secondi nella prima partita avevamo già subito un gol. Ma ci fu una reazione, da quella reazione nacque una nazionale che era spettacolare.
1: Mancano anche un po' queste cose, le reazioni, l'orgoglio.
6: Al quarto posto, perché praticamente l'Olanda segnò in semifinale due gol da 40 metri e tutti a dare la colpa a Zoff.
1: Vedi.
6: E la stessa cosa nella finale del terzo quarto posto. Fece dei gol da 40 metri, 50 metri. E tutti a denigrare il campione del mondo 4 anni dopo.
1: Infatti, che poi sarebbe diventato.
4: Sì, Franco,
0: è sempre stato così.
4: Allora, sinceramente, nel cuore proprio non mi è rimasto.
1: Okay.
4: Però quella più bella e che più emozionante, che più mi ha emozionato, era sì quella dell'Italia 90. Anche perché l'ho vissuta a Napoli. Ho visto l'ultimo quarto d'ora e poi i supplementari di quella partita che all'epoca facevano entrare.
1: Ah, dopo?
4: L'ultimo 4-2.
1: Biglietto
4: e due partite dell'Argentina a Napoli, bellissimo, stupendo.
0: L'hai vissuto proprio in prima persona.
4: Sull'Argentina.
1: Poi amici, vedi il mondiale lì.
7: Ciccio, amici, io penso che una delle nazionali più forti è stata quella del 94. Meritava di vincere.
0: Forse 94. Quella più citata, 94.
8: La nazionale del 34 e il 38, i gol arrivavano sempre puntuali.
1: Ah, perché c'era i treni
8: amici,
1: arrivavano.
8: Ah, buongiorno, Marco. Allora, la nazionale del 2002 era nettamente più forte. E il perché ve lo dico con un solo nome.
1: Sì.
8: Paolo Maldini.
0: Però non solo.
1: Non solo, non tanti.
0: Era variegata, c'erano tanti giocatori per ruolo forti.
1: Ma l'Italia del non so, del 96. Buon pomeriggio,
0: amici. No, tipo io del 96.
1: Nessuno se la ricorda, no. Io neanche, però.
0: Noi eravamo piccoli, però in effetti c'è stata tramandata poco.
1: 96, 92. Nessuno.
0: No, in effetti sì, è vero. C'era un messaggio appeso, recuperiamo. Beh, giusto per salutare Giovanni. Ciao Giovanni. Allora, tanti messaggini. Mi è piaciuto questo tuffo nelle nazionali che non hanno vinto, ma che comunque portiamo nel cuore.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: martedì 14 luglio 2026.
1: Abbiamo fatto un bel viaggettino nostalgico sulle nazionali italiane non vincenti, ma che vi sono rimaste nel cuore. Ce ne sono arrivate davvero tante, alcune più citate di altre, sì, però è anche normale.
0: Prima di iniziare, di andare di notizia, voglio ricordare a tutti che abbiamo tutti quanti un amico che ci fa vedere dei video per lui divertenti, ma per tutti noi non fanno ridere.
1: Noi abbiamo Martin. Fa vedere, guarda, ride. Però
0: non fa ridere.
1: Però
0: mai.
1: In quei casi che fai? Ridi per compiacere la persona che ti sta facendo vedere il video?
0: No, io lo dici, sai, ma che devo fare con sta roba? Non lo so, è una cosa.
1: Allora, io a volte dipende.
0: Tutti abbiamo un amico con
1: dipende.
0: Martin.
1: Se in quel momento là mi sento di dare la mia risata come supporto, faccio è bello. Se però proprio
0: sono scazzato,
1: mi scoccio, dico sì, ma non mi fa ridere. Anzi, chiedo pure, cosa ti fa ridere di questo video? Spesso capita.
0: Va bene.
1: Ma non è questo l'argomento.
0: No, piccola parentesi fuori programma, ma andiamo di notizia e andiamo indietro. Nel 2013 un incidente stradale curioso avvenuto a Cingoli, nelle Marche. Saluta. Saluta le Marche.
1: Salutiamo Nike, Adidas, K, tutto.
0: Non le puoi salutare.
1: Tutti salutiamo le Marche.
0: Anche questo è vero. Questo incidente si è concluso dopo oltre 12 anni, finalmente. Direte voi in che modo? Con una sentenza che era in corso.
1: Sì.
0: Destinata a fare discutere.
1: E quindi c'è polemica.
0: Cosa è successo? Un motociclista ha finito contro una pecora.
1: Beh, c'è da valutare quello che è successo.
0: Comparsa improvvisamente sulla carreggiata, sarà risarcito con 84.851 euro.
1: Ammazza!
0: Quasi.
1: Per colpa della pecora, che era di qualcuno.
0: Certo, dopo che la Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto di primo grado, riconoscendo la responsabilità del proprietario dell'ovino nella misura del 60%. Quindi la colpa è sua.
1: Sì, perché era libero, perché lui non
0: l'ha controllato.
1: Sì,
0: l'uomo in sella alla sua, insomma, alla sua moto aveva raccontato di essersi trovato davanti la pecora subito dopo una curva senza il tempo materiale per frenare e quindi evitare l'impatto. Okay. Dopo lo schianto la moto aveva strisciato sull'asfalto per circa 50 metri. Inizialmente il tribunale aveva respinto la richiesta di risarcimento ritenendo imprudente la condotta del motociclista.
1: Inizialmente era andata così, poi invece
0: ha cambiato tutto, sono stati
1: ricorsi contro ricorsi e via.
0: Esatto. È proprio
1: salutiamo,
0: questo. No, è proprio questo, vorrei sentire
1: della vicenda.
0: Adesso chiaramente il proprietario dell'ovino dovrà pagare 84.000 e passa euro, però abbiamo solo noi le dichiarazioni ufficiali della pecora. Prego. Abbiamo in collegamento la pecora. Che dire?
1: È stata una bella esperienza.
0: Poi altro?
1: Cosa si può dire? Non lo so, diciamo.
0: Che bello metterlo in difficoltà.
1: Però sto pensando a tutte le parole che iniziano con però mi viene solo bella esperienza.
0: Il mio cerimo di Cristo.

0: una bestia, un po' turista.
1: Il mio cervello non è più pensante.
0: Vabbè, sappiamo tutti che poteva essere anche una pecora ubriaca, e la pecora ubriaca fa ex.
1: No, no, no, no, questa no, questa proprio. Non mi mandate più le cose sullo scemenzo, perché dopo questa.
0: Questa no, è la, no, no, no, questa, no, scusa, è la dichiarazione della pecora. Io non c'entro niente.
1: Non te la faccio passare manco come simpatica
0: gag.
1: Non
0: è una simpatica gag, è scritto.
1: Ah,
0: nella...
1: è proprio la testimonianza.
2: Guardate cose inconcepibili nel mondo succedono. Questa ha dato una botta a pecora e ha ricevuto 84.000 euro. Pensate un po' quanto dovrebbe essere indebitato Rocco Siffredi per tutte le botte a pecora che ha dato.
1: Bene, posso dire, delicatissimo, signor Conte, è un piacere averla tra i nostri ascoltatori.
0: Beh, dopo questa notizia era inevitabile.
1: Allora, diciamo una cosa però, e questo è un fatto che è successo, poi vabbè, tutte le vicissitudini.
0: E poi che la pecora
1: raccontate.
0: Fosse ubriaca è un dato di fatto. Ma però basta. Non si sa se era ubriaca di vino,
1: no.
0: Di birra o vino.
1: Ovino, no, vabbè, cacciatelo per favore. Io stavo dicendo una cosa invece intelligente, ma non avrò più tempo. Non avrò più tempo. Allora, volevo dire che in strada si incontrano tante cose. Vogliamo sapere qual è la cosa più strana che avete incontrato per strada. Da animali, cose strane che fanno le persone. 342 00 00 100, vai con i messaggi.

0: la notizia della, di questo incidente stradale abbastanza curioso.
1: Sì, sì, sì, una moto ha colpito una pecora
0: e passava di là.
1: Esatto, la vicenda ha avuto un susseguirsi di
0: cause legali, cose varie.
1: E poi alla fine il proprietario dell'ovino dovrà risarcire il motociclista, sì, di
0: 85 mila euro.
1: Sono soldini, però visto che in strada si incontrano tantissime cose, vogliamo sapere voi.
0: Ah, pecora! No, dico, ah, pecora, cosa hai causato?
1: Ma io non lo so, qualcuno ha scritto.
0: È un'invocazione.
1: Ma 88 ha scritto, Mario, il matrimonio ti ha fatto male, ma più che altro è oggi che sta dando i numeri, non lo so, perché forse il caldo è eccessivo.
0: Ma no, no, soprattutto il regalo di Ame mi ha fatto male, eh.
1: Che cos'è queste parole forti? Non ti ha regalato una mazza? Che cosa gli hai promesso a quest'uomo? Vabbè, noi vogliamo sapere... cosa avete incontrato di strano con la macchina guidando, ovviamente magari vi siete imbattuti in qualcosa di particolare, ce lo raccontate. Noi ad esempio tornando da un evento di notte ci siamo imbattuti in delle mucche,
0: carcasse, se potete,
1: purtroppo,
0: carcasse,
1: purtroppo
0: sì.
1: Sì, una schiera di mucche collassate a terra
0: ed erano 7-8
1: tante, infatti sì. C'erano anche delle persone, forze dell'ordine eccetera, che ci hanno fatto fare poi il giro del mondo per ritornare a casa, era nell'Avellinese questo, c'erano tutte queste mucche, pace all'anima loro, però no, erano distese,
0: erano già andate,
1: defunte, sì, sì. Sì, però era una scena molto curiosa.
0: Quindi vogliamo proprio sapere da voi la cosa più strana come questa, ma non per forza che abbia a che fare
1: con animali,
0: certo, no. La cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida e dove stavate andando, insomma vogliamo sapere tutta la vicenda.
1: Non solo animali, ma tante altre cose. Vediamo cosa ci avete detto. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Ami,
1: ehi, che è successo?
2: Andiamo fatte da un rire con quella risata, so, però un capo tu ti ripieti. Sei scemo, però. Però continua a rire.
1: Succede.
2: Però un capo tu pensi certe cose.
1: Questo succede ascoltandoci, credo, spesso.
0: Sì.
2: Amici, ma perché il 60% di risarcimento non era essere un'uanda? Un'uanda, pecora, no?
1: Visto l'animale, un'uanda. Poteva essere così, però gli direi di indagare.
3: Non è colpa mia.
1: E questa è la dichiarazione ufficiale.
0: Molto bravo, tu. Sì.
4: Ciao. Ma dico io.
1: Saggio.
4: La presentazione di Mister Allè. Non poteva essere fatta
1: più lunga.
4: C'è mai supportanza e male.
0: Ancora perché... più allegri siamo.
1: Allegri, allegria, sì.
5: Ciro da Francoforte.
0: Ciao Ciro.
5: Si messa a raccontare tutte le cose strane che ho visto.
0: Le vogliamo sapere.
5: Quindi le vedo a bizzeffe. Però la cosa più strana che mi capitò, cioè il soggetto in sé non era strano perché era un cervo.
0: Ok.
5: Però stava fermo al centro di questa carreggiata, veramente proprio da film, e guardava fisso verso la strada.
1: Okay. Sì.
5: Meno male che era una strada, diciamo, lunga, quindi io poi da lontano, vedendo già il pericolo, rallentai.
0: Certo.
5: E mi fermai un po' prima, avendo paura che ne so, veniva contro la macchina.
0: Te guardava, cosa, è normale.
5: Sono un po'. Comunque guardava fisso. E poi dopo manco 2-3 minuti, sa, con una nonchalance se ne andò piano, come se non era successo niente. E invece di notte guardando il suo cervo che guardava fisso. Ma facetta una dieva uno, ma
1: è inquietante.
5: Sembrava un film l'orrore. Sai che poteva succedere.
0: C'era un film che iniziava con l'investimento di un cervo?
1: Può darsi, comunque.
0: Tipo, so cosa avete fatto, dovrebbe essere quello, no?
1: Sì, so cosa hai fatto.
0: So
1: sì.
0: Cosa hai fatto?
1: Però
0: sì.
1: In realtà poi c'era essere umano.
6: Sì, amici, in pratica è successo proprio qualche settimana fa. In pratica stavo uscendo con la macchina, stavo uscendo dal mio viale, che è un viale che viene molto praticato perché porta sulla strada principale.
1: Sì.
6: E comunque stavo per uscire dal viale. A un certo punto arrivo di fronte a questa villetta. In pratica si erano messe tipo una ventina di persone là fuori, sedute, che cantavano, festeggiavano con mandolino, musica, eccetera. Cioè, in pratica hanno bloccato la strada.
0: Bene. Così, davanti al tuo viale, non sei potuto uscire?
1: Perciò ce ne sono di cose strane. Marco, ad esempio, ci scrive. Ascoltiamo prima Giovanni, che prima non l'abbiamo sentito.
7: Ve l'ho già raccontato, ma che ci credete o no? Una volta davanti a me, in una panda, c'è un tizio che uscì dalla strada di campagna. Teneva un cane in coppa a spalla sinistra, un cane in coppa a spalla destra, e un cane in grembo che stava con le zampe appoggiate al volante.
1: Non legalissimo,
7: credo. La musica a tutto spiano, e il padrone, i cani stavano al tempo facendo bum bum bum. Come? Cioè, non si poteva spiegare, proprio a ritmo di canzone. E chi si camminavano per tutta l'ansia e rete, questi che facevano bum bum bum bum bum bum bum bum bum.
1: Io lo so, lo so. Sì,
7: sì, una cosa così non l'ho mai vista. Questa è una rock can. Un abbraccio.
0: Rock can.
1: No, io ho capito chi erano in macchina, il Club Dogo.
8: Non fa ridere.
0: No, veramente non fa ridere.
8: Cose strane, dalla mattina alla sera ne vedo parecchie. Ma settimana scorsa mi è capitato.
0: Presente,
8: praticamente stavo camminando in macchina.
0: Certo, era una domanda.
8: C'era uno con la confezione in mano di sale grosso e la lanciava sulle macchine. Ma lui non voleva soldi.
0: No, meno
8: voleva
0: male.
8: Soltanto far sì che il malocchio andasse via
0: a caso, macchina. A gratis, un strano.
8: Un personaggio.
1: Così, ma era scaramantico per tutti.
9: La scena più bella fu
1: quando incontrammo
9: una famiglia di cinghiali, quindi due grandi e 7-8 cinghialotti.
1: Ti capisco.
9: Che attraversarono davanti alla macchina. E mio padre mi fece accostare e corse appresso a uno dei piccolini perché lo voleva prendere per papparsi.
1: No, ma no, ma poverino!
9: Non riuscì a beccarlo.
0: Ma meno male,
1: ho capito, però
10: Charlie,
1: dai.
10: Cizzoliata.
0: Ho lasciato.
11: No, amico, un coppa.
1: Che sta dicendo? Ha cancellato. Vabbè, rimanda. Cioè Marco ci scrive: su una strada isolata in discesa, io scendevo con la macchina e un cavallo in libertà saliva verso il centro cittadino. Marco da San Giorgio.
0: Bene, vedi, accadono cose, succedono fatti, sì. Però non per forza, lo ripetiamo, non devono avere per forza a che fare con animali.
1: No, perché quando siamo in giro con la macchina, si sa, possiamo incontrare qualsiasi cosa. Da cose bizzarre a situazioni folli con animali, persone, oggetti o situazioni un po' imprevedibili.
0: Certo.
1: Quindi diteci. Qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida? 342 00 00 100.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo in giro in macchina, amici, capita un po' a tutti, si possono incontrare varie cose, da situazioni bizzarre a cose un po' folli. Vogliamo sapere qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida. Però siccome magari qualche racconto prevede vocali troppo lunghi,
1: sì,
0: approfittate anche in questo spazio proprio adesso per chiamarci. Quindi se avete un racconto corposo, 081 546 6873, e ci raccontate appunto che cosa strana,
1: l'epicità della cosa,
0: sì,
1: proprio,
0: perché sì, poi magari avete acchiappato qualcosa di strano, ma anche il fatto intorno è particolare e merita di essere raccontato. Quindi se avete,
1: dove eravate diretti,
0: esatto,
1: dove state, con chi eravate in macchina, sì, in quel momento,
0: se avete un racconto croccante, telefonateci adesso. Ecco qua, attenzione, forse ce l'abbiamo. Pronto?
2: Ciao, Salvatore da Angri.
1: Salvatore, dacci soddisfazioni, prego.
0: Vai.
2: Allora, non è un racconto proprio bellissimo,
1: vabbè,
2: però il clou è esaltante.
0: Okay.
2: Allora, io per lavoro abitavo per un anno in Umbria. L'Umbria è una zona molto particolare, no? Da una città a un'altra c'è migliaia di chilometri di foreste, verdi, montagne, eccetera, eccetera.
0: Sì.
2: Dal lavoro a casa dove stavo erano 15 minuti, dovevo salire una montagna. Allora, immaginatevi, erano le 6 di sera, pieno inverno, quindi già abbastanza
1: notte, c'era buia.
2: Io mi incammino verso casa, all'improvviso testa tengo dell'erba altissima, tipo come se chiappassi un Pokémon, no? Buca un piccolo, una piccola, no, alte, un capriolo.
0: Ok.
2: Un capriolo che lo prendo in pieno, e stavo a 30 km orari, 35, quindi non ha...
0: non velocissimo.
2: Mi fermo, ovviamente, il capriolo disteso a terra, si ferma una, per fortuna, una ragazza che abitava là in zona,
0: sì,
2: che mi fa compagnia. Io chiamo anche la, no, la drago, no, la forestale, comunque i volontari. Che
0: ok, cioè, chi di dovere.
2: Esatto, li chiamo e questi fanno: noi siamo a un'ora e mezza di là.
1: Bene.
2: Dacci il tempo che partiamo, veniamo, eccetera. Passano due ore abbondanti, due ore e mezza, da parte le 9:30, 10 di sera.
1: Mamma mia.
2: Insomma, lo stanno, li chiamo, mi rispondo al telefono: guarda, sono il bar, si sono dimenticati in tangenziale.
0: Cosa, aspetta, ti abbiamo perso? Fermo, fermo.
1: Si sono dimenticati in tangenziale?
0: No, sta cosa. No!
1: No,
0: beh,
1: no!
0: È una gag!
1: Pronto!
0: Ci sei?
1: Pronto, pronto! C'è ancora?
0: No!
1: No,
0: non lo mai. No, proprio la parte più importante. Pronto, è tornato lui.
3: Pronto, ragazzi?
0: Pronto. È un altro, chi è? Pronto?
3: Ciao, sono Giorgio, ragazzi.
1: Ciao, Giorgio, no, raccontaci.
0: Racconta.
3: Io sono agente di commercio, quindi insomma sto sempre per strada. Però
1: sì,
3: una volta, sulla superstrada che da Castellammare va verso poi Gragnano,
1: sì,
3: da lontano vidi questa stele bianca enorme che camminava per strada. Io più mi avvicinavo e più non capivo. Era uno scooter con due persone che mantenevano un tavolo di plastica da 12 posti.
0: Ma cosa?
1: Ma è leggermente illegale.
0: Ma è leggermente grande pure.
3: Una vela, la vela dell'America scappa, era una cosa, e questa manteneva questa stella bianca enorme. E dice: ma chi si soppassa?
0: Oh, mamma mia,
3: ragazzi, cioè,
1: la risposta
3: di voi,
1: la risposta è sì, sono pazzi.
0: Bella, Giorgio, un abbraccio e grazie. E all'amico di prima, richiamaci, anche
1: oppure
0: perché
1: scrivici,
0: qualcuno ha chiesto: ma il capriolo ha fatto le capriole? Può darsi. Amici, continuate a dirci qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida. L'amico di prima, provaci a richiamare, che vogliamo sapere. 342 00 00 100.

0: Baci con Giulia, l'ultima canzone qui su Kiss Kiss Napoli. Cioè, proprio l'ultima canzone.
1: Si chiama l'ultima canzone, non è l'ultima, ce ne stiamo andando. No, anche
0: no, l'ultima
1: perché...
0: di Biagio, sicuramente.
1: Ah, sì.
0: Almeno questo.
1: Allora, Marco, mi associo al messaggio di Marco. No, voglio il fatto del capriolo deve finire. Lo dobbiamo sapere. Speriamo sia lui. Pronto?
2: Salve, buongiorno, Pasquale da Caserta.
0: Ciao, Pasquale.
2: Per la trasmissione del genio.
1: Bene. No, quasi parla di caprioli al momento. Devi fare una capriola e richiamare dopo. Ma ho capito, ma scusa, ma non è che alle 13 con Walter nel frattempo chiamate, vorrei rispondere al sondaggio di Enzo e Mario. Tempo al tempo.
2: Il capriolo, eccolo.
1: Non ricordo il nome, per noi sei il capriolo
2: Salvatore,
1: adesso.
2: Salvatore
1: il capriolo adesso, sì, ti chiami così.
2: Che
1: ti chiami
2: così. Staccato perché è troppo lungo, attaccato nella linea.
1: No, ok, però adesso ti sentiamo anche bene, quindi riparti da dove
0: si erano fatte le 9.
2: Mi sono fermato adesso.
1: Perfetto.
0: Si erano fatte le 9 circa e stavate aspettando.
2: Sì, allora siamo fatte le 9 e questi ancora non passavano. Ho chiamato lo stesso numero, mi ha risposto il bar sulla tangenziale dicendo guarda questi, ho dimenticato il telefono in tangenziale.
1: Ah, ok.
2: Quindi questi tornano indietro, prendono il telefono, arrivano. Nel frattempo il capriolo si era rialzato, ho fatto un paio di passi e si era riseduto sull'erba alta.
1: Ah, comunque allora, era rimasto là.
2: Alle 10:30, 11 di sera con questa povera Crista che era vicino a me, che mi faceva compagnia, che abitava là in zona. Là in zona comunque sono anche lupi, ci sono cigliali, quindi immagini lì alla
1: sera,
2: al buio, così al freddo, aspettando questi poveri ragazzi. Venivano, arrivano questi ragazzi, finalmente, scendono, si mettono i guanti, si mettono le cose, vanno vicino al capriolo. Il tempo che uno tocca un po' il capriolo si alza e scappa.
1: Finito. Cioè, 8 ore di attesa per nulla.
2: Esatto, io poi racconto la cosa alla diciamo alla persona che mi ospitava.
0: Sì.
2: Che ha detto: guarda, meno male che hai chiamato loro e non mio fratello, perché mio fratello era il presidente della regione Umbria cacciatori, veniva là un colpo e
1: no, infatti. Meglio che è scappato e è andato a zompettare da qualche parte. Allora,
0: grazie,
1: dai.
0: Grazie comunque. Grazie comunque per averci raccontato questa storia.
1: Era rimasta appesa, cioè avevamo
0: un sacco
1: di messaggi con ansia sull'esito del
0: Grazie
1: racconto.
0: Mille. Pronto?
1: Pronto, chi c'è?
3: Amici, buonasera.
1: Ciao.
0: Sì, sì, prego.
3: Volevo chiedere una cosa, ma riguardo ai caprioli.
1: Sì.
3: Parla di caprioli perché fra poco viene parlato del genio e le basette sono uguali.
1: No, ma adesso, ma quanto siete mascalzoni. Salutiamo ovviamente il nostro Paolo del genio e tutta la family.
0: Però non si parla di caprioli più, prego.
4: Pronto?
1: Sì, chi è?
4: Sì, ciao ragazzi, allora io una volta in autostrada,
0: sì,
4: l'anno scorso,
0: sì,
4: e praticamente siamo io e mio fratello con due nostre amiche. Questa mia amica non ce la faceva più, all'improvviso, no ragazzi, devo andare in bagno, sto scoppiando, devo andare in bagno.
0: Sì.
4: Io, vabbè, ma ce la fai? No, no, non ce la faccio, ti fermo subito. Comunque mi fermo nella piazzola di sosta. Lei e l'altra amica scendono, lei si denuda tutta quanta e inizia a fare cacca.
0: Per basso.
4: Dalla piazzola. L'altra mia amica che fece, pigliò l'ombrellone, aprì l'ombrellone davanti a lei per cercare di non far guardare,
1: per coprirla,
4: le macchine che passavano.
1: Sì.
4: E io intanto dallo specchietto dei tre figli vidi tutto, la mia amica nuda che cagava.
1: Bene. Che bello
4: questo.
1: Che bella immagine.
4: Esatto, però era bella.
0: Era bella.
1: Ma posso chiederti che razza di persone frequenti?
4: Ma ora non me la faccio più con loro.
0: Direi. Grazie mille.
1: Ciao, bello.
0: Bene.
1: Non ce la posso mai
0: che
1: fare.
0: Che argomento di merda.
1: In questo caso, cioè, racconto, sì. Amici, qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida? Sta uscendo di tutto uscirà. Quindi tra poco Raffigone, aspettiamo tanti messaggi al 342 00 00 100.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
5: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Andremo a dormire tutti più sereni, visto che l'amico di prima è riuscito a concludere il racconto riguardo il Capriolo.
2: Salvatore Capriolo, ormai lo
1: proprio lui, così. Sì, Salvatore, ecco, io visto intervieni perché sai che già me l'ho scordato il nome, però sì, tutti ci scrivono finalmente il racconto
2: del Capriolo.
1: Ha avuto un esito, perché tutti eravamo curiosi, però abbiamo anche gli ultimi vocali da ascoltare. Vogliamo sapere qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida, perché ci sono situazioni bizzarre. Cose particolari, a volte paradossali, vediamo un po'.
3: Amici, buonasera.
1: Ciao.
3: Amici, mi è successo proprio 2 ore fa.
1: Ah, adesso?
3: Stavamo fermi a segnare, io sono capotreno, stavamo fermi a segnale, siamo stati fermi 7-8 minuti,
1: sì.
3: Era rosso, e stava un campo sotto di noi, e ci stavano tipo una 70-80 colombi. Ah. Io li guardavo, no? Mi piace la fauna, queste cose qua. Amici, non se ne muoveva uno,
1: ma
3: neanche la testa muovevano, niente, neanche per beccare, proprio fermi, immobili. Tutta una stranezza.
2: Strano è strano,
3: devo,
2: eh.
3: Devo cercare su Google.
1: Ah, non hai informazioni a riguardo.
3: Su Google. Questo. Era impressionante, era proprio impressionante.
2: Se strano è strano, confermo.
1: Chissà, però avrà,
4: amici,
1: ci sarà un motivo.
4: E adesso mezzanotte stavamo pescando su una spiaggia di sabato.
2: Sì.
4: Sulla nostra sinistra c'erano dei liti che facevano serate. Quando all'improvviso sotto gli ombrelli queste due ragazze belle. Mettono l'asciugamano a terra e si cominciarono a baciare.
1: Ah.
4: La luna piena dietro di loro, si vedevano i lineamenti uguali.
1: Sì.
4: E io e il mio amico,
2: romantico,
4: logicamente, ci guardavano un bello spettacolo, voglio mando un grande spettacolo.
2: Beh, si è vinto, sì.
5: Barcellona, lo stiamo immaginando. 2013.
2: Sì.
5: Ritornavamo,
1: okay,
5: io e un amico in taxi, 2-3 di notte.
2: Sì.
5: Questo tassista sulle Rambla ci sono parecchi semafori. E ad ogni semaforo, puntualmente, quando si fermava, si addormentava.
2: Bene.
5: Scattava il verde. Mio amico lo fischiava,
2: no, vabbè,
5: e lui si svegliava di soprassalto e sgommava
1: in 2 secondi.
2: Si addormentava.
5: Semaforo successivo.
2: Mamma mia, che è narcolettico.
5: 4-5 semafori così. Veramente uno degli episodi più strani e più divertenti.
2: Epico, devo dire epico, sì.
1: Salutiamo l'amico che sarà dormendo.
6: Amici, alla Laponia.
2: Laponia.
6: Ma che sta alla Laponia, amici, come cosa?
4: Niente, l'amico di prima Google l'ha detto, me lo avrebbe detto un piccione.
1: Molti dicono i colombi erano finti.
2: Vabbè,
1: può darsi,
2: amici,
1: chi lo sa.
2: Amici, l'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
1: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia.
2: Appuntamento domani alle 16. Ricordatevi che è sempre show.
1: Ciao a tutti.
7: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. L'apertura con la cronaca è iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, l'udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Il ventenne, collegato in videoconferenza dal carcere, ha chiesto nuovamente scusa alla famiglia della giovane, ma ha detto di non riuscire a perdonare se stesso. Non ho mai minacciato Martina, ha dichiarato. Quando scrissi devi morire per amore, intendevo dire che avrebbe dovuto provare il mio stesso dolore, non immaginavo cose del genere. Tucci ha aggiunto di non riuscire ancora a spiegarsi quanto accaduto quel giorno, definendolo un incubo. Ancora la cronaca: sono accusati di avere rapinato l'orologio da 130.000 euro a un turista statunitense e due giovani di 21 e 25 anni a cui i carabinieri di Napoli Centro hanno notificato una misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziati di rapina. La rapina risale alla sera dello scorso 6 giugno. La vittima è stata sorpresa all'uscita di un ristorante con la moglie e la figlioletta mentre si trovava lungo via Nardones, dove un ragazzo con in testa un casco protettivo con la visiera scura le ha strappato con la violenza l'orologio di pregio indossato, un orologio dal valore di circa 130.000 euro. Ed un gruppo di disoccupati del Movimento 7 Novembre, cantiere Scampia 167, ha occupato in mattinata gli uffici dell'assessorato al lavoro di Palazzo San Giacomo, sede del municipio, esponendo dal balcone uno striscione di protesta. Le manifestanti, autori nei giorni scorsi di numerose contestazioni, occupazioni di edifici istituzionali e blocchi stradali, chiedono l'avvio dei tirocini bloccati a poche ore dalla loro partenza, che, come si legge in una nota stampa, ha ridotto decine di famiglie alla fame. E la chiusura con lo sport, il calcio, il giorno di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Napoli si è presentato ufficialmente al Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Giovanni Manna e ai dirigenti del club. Il tecnico ha subito fissato gli obiettivi della stagione: le annate si decidono a marzo. Dobbiamo arrivare a quel momento in corsa per campionato, Champions League e Coppa Italia. Sui moduli ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando di poter adottare sistemi di gioco diversi in base alle caratteristiche della squadra. Infine un messaggio ai tifosi: ho trovato un'accoglienza straordinaria, Napoli è una città pazzesca ed è un onore allenare questa squadra nell'anno del centenario. Il tecnico in conferenza ha parlato anche di calciomercato.
11: Allora, per quanto riguarda il mercato, al mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto, io quando avrò visto tutta la squadra e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società come sempre, col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere ci potrà essere per migliorare la squadra.
10: Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
9: KissKiss Napoli Meteo.
12: Amici di Radio KissKiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzoni. Trebi Meteo. Prosegue questa ondata di caldo che si fa sentire in tutta Italia, anche in Campania. Temperature elevate anche nei prossimi giorni, punte massime di 37-38 gradi nelle zone interne, con Benevento che resta il capoluogo più rovente. Ma anche dalle altre parti c'è da sudare, pure al mare, dove nonostante un po' di brezza resta alta anche l'umidità, quindi caldo piuttosto pesante. Finirà all'inizio della prossima settimana, però fino a domenica, lunedì, ripeto, il caldo sarà davvero intenso. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app di Trebi Meteo.

0: 442, un saluto da parte di Vincenzo Perna, ringrazio Ciro Froio che curerà la parte tecnica, ovviamente filo diretto con voi tifosi azzurri allo 081 546 6873 con il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: Paolo, prima delle telefonate non posso non chiederti un giudizio su quella che è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri di quest'oggi, di presentazione al Teatro San Carlo.
1: Ma questa è, che ne so, è la 400esima conferenza stampa di Allegri che vedo, perché chiaramente le abbiamo seguite tante di conferenze stampa di Massimiliano Allegri, e devo dire che dal punto di vista della comunicazione c'ha uno standard ben preciso, cioè molto cordiale, molto veloce nelle risposte, però non approfondisce mai, l'avevo un po' anticipato, le tematiche tattiche le dribbla, oggi le ha dribblate diciamo con la motivazione del voglio vedere i calciatori, prima fatemi vedere i calciatori, però non

0: sono bei ricordi che hai sognato e ti meritavi di fare.
1: No, no, ma a prescindere sono bei ricordi, perché è stata una festa, una serata stupenda.
0: Bellissima. Sì. Peccato che il gol di Mertens da metà campo non entra negli annali, perché pure quello è stato bello.
2: Ah, sì. Ma l'importante è che rimanga impresso nella nostra memoria, quella è la cosa
0: più importante. No. Allora, chi non viene a Napoli non sa che si perde.
1: È certo.
0: Chiaro, bisogna venire a Napoli, viverla e poi... Se io dico sempre una cosa, De Laurentiis ha preso sempre bei giocatori, se non ci stanno bene a Napoli fanno bene ad andare,
2: certo,
0: perché noi li vogliamo bene, li amiamo tutti, anche quello che non ha dato soddisfazione, e io spero che quest'anno qualcuno di quelli che non ha dato soddisfazione dimostri veramente di essere un ottimo calciatore, perché secondo me lo è.
1: Ah, più che altro
2: di sicuro la società lo spera questo.
1: No, è chiaro, ma secondo me è giusto.
0: Perché poi voglio dire una cosa e poi chiudo.
2: Sì.
0: Abbiamo un ottimo allenatore.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto un cambio allenatori alla pari, secondo me. Alla pari.
2: Sulla carta perché è così, poi il campo ci dirà se effettivamente.
0: Il campo ci deve dare le giuste soddisfazioni. Però io vi dico sempre una cosa. Per quasi una quindicina d'anni giochiamo contro 12, 13, 14, barra 15 persone, nel senso fra arbitri, guardalini, VAR. L'ultima per chiudere,
2: sì.
0: L'arbitro di Svizzera-Argentina, secondo me bisogna dargli un Oscar, perché è andato al VAR, è andato a vedere che quello ha simulato, ci ha dato il doppio cartellino fuori.
1: Secondo me quella partita là, diciamo che la Svizzera aveva tanto da recriminare, perché veramente
0: possiamo dire che in queste
1: partite l'Argentina è stata un po' aiutata.
0: Scusami Emanuele, io non ti ho visto mai fare un gesto antisportivo. Quello che ha fatto quel giovanotto è stato antisportivo, Embolo. Come è stato pure Bastoni.
1: È stato antisportivo, però io non ho mai visto un arbitro andare al VAR e andare a vedere la simulazione di un fallo e da gioco. Questo bisogna farlo.
0: Non ci dimentichiamo il caso Bastoni e quell'altro giocatore che è Team Lazio Ducat.
1: È strano che a Bastoni però in campo è rimasto. Bastoni in campo è rimasto.
2: Luigi.
0: Ciao ragazzi.
2: Un abbraccio. Buona serata. Ci fermiamo. Pubblicità, poi andiamo da Ezio.
3: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it. D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me!
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto

0: di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Torniamo in diretta, andiamo immediatamente da Ezio. Ciao Ezio.
5: Ciao, buonasera a tutti.
6: Ciao Ezio, buonasera.
5: Senti, no, allora io volevo diciamo dire la mia su Allegri.
4: Sì.
5: Io penso che ho le mie riserve su Allegri, penso che non sia un buon allenatore. Nel senso che negli ultimi anni ha vinto una misera Coppa Italia, quest'anno ha fallito completamente la stagione col Milan, fuori dalle coppe, ci voleva almeno un piazzamento in Champions, è stato capace di perdere le ultime sei, cioè sulle ultime 10 giornate ha perso 6 partite, è l'anticalcio. Noi abbiamo tanto criticato Conte perché nel Napoli non ci entusiasmava, abbiamo preso uno che dal punto di vista dello spettacolo è sicuramente un passo dietro a Conte. Spero che non venga Gatti, che è un altro proprio che ai tifosi napoletani sta un poco sul groppone. Vabbè, detto questo, poi ovviamente Forza Napoli, spero che faccia un buon campionato.
4: meno male che hai chiuso con Forza Napoli, spero che faccia un buon campionato, perché hai fatto un quadro nerissimo di...
5: No, sì, su Allegri sì, a me non piace. Vabbè,
6: sono gusti assolutamente.
4: No, però mi aspettavo quantomeno un briciolo di speranza alla fine della telefonata, proprio per dire, nonostante non mi piaccia... Stia magari
5: no, vabbè, chiaro, io sono tifoso del Napoli, quindi certo. Spero che il Napoli vinca tutto quello che ci sia da vincere, però se anche il Napoli dovesse vincere tutto, io per me Allegri non ti farebbe cambiare
4: l'idea, anche se vincessimo tutto, no? Lo scudetto.
5: No, io ricordo sempre quando lui ha rifiutato di stringere la mano pure a Spalletti, quando Spalletti per la prima volta in vita sua l'ha battuto con il Napoli. Ci ha sempre deriso dopo che la Juve vinceva, faceva un gol e poi tutti quanti dietro la linea della palla vinceva quelle partite stentatamente 1-0 e ci ha sempre sfottuto in sala stampa. Ricordo Allegri, il giocatore del Napoli, se ne scappò dopo sempre qualche mese che giocò credo nel peggior Napoli della storia.
4: Sì.
5: Dov'è c'è? Come faccio ad avere simpatia per un personaggio del genere?
6: Vabbè, magari speriamo che quest'anno
4: ti faccia cambiare idea.
6: Faccia cambiare idea nella speranza che comunque almeno porti il Napoli comunque alla vittoria di un qualcosa, anche se magari il gioco non è quello che è, ma penso che De Laurentiis non abbia fatto una scelta per un discorso di gioco, ma è andata sulla scia di Conte proprio per prendere un allenatore di personalità che sappia gestire questa piazza, uno spogliatoio e magari anche avere più esperienza anche in Champions, visto che comunque la Champions League è stata pessima l'anno scorso. Non penso che abbia fatto una scelta di tattica, perché comunque Conte e Allegri si somigliano molto a livello tattico.
5: Però ci siamo lamentati del gioco di Conte, siamo andati a pigliare Allegri che
6: lo so, però io guarda, metterei la firma se il gioco è peggio di quello di Conte e in 2 anni vinco quello che ha vinto Conte.
4: Sono
6: nel senso
4: d'accordo con Emanuele,
6: poi ovviamente ognuno ha il proprio parere, certo. Nel senso,
4: grazie Ezio.
5: Grazie a voi che ci date la possibilità di intervenire. Buona fortuna per la trasmissione, ovviamente sempre Forza Napoli.
6: Sempre. Ciao Ezio, grazie.
4: Grazie Ezio per aver telefonato. Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
7: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti buonasera per la trasmissione.
6: Grazie. Ciao Alessandro.
7: Allora, io volevo dire ovviamente anche una cosa su Allegri.
4: Sì.
7: E mi ricollego al tifoso che ha appena finito di parlare.
4: Sì.
7: Io credo che bisogna fare un distinguo da quello che è la possibile antipatia e simpatia del tecnico e quello che possono essere i risultati che Massimiliano Allegri può fare nel Napoli.
4: Sì.
7: Io veramente ho litigato tantissimo con anche addirittura in una chat di miei parenti, perché premesso che a me Allegri sta simpatico, ma se invece l'antipatia riesce addirittura a celare, come dice questo tifoso, qualunque sia il risultato, allora detto in napoletano, ma di me che parliamo? Cioè non lo potete proprio parlare, cioè perché siete così offuscati da quello che è il soggetto che è venuto a Napoli, che a prescindere da quello che farà ne parlate negativamente, e quindi non c'è proprio niente da parlare. Io penso che sia giusto invece sapere che ha dei limiti di gioco, e su questo lo sappiamo tutti,
6: certo.
7: Ma è ridicolo continuare a dire, e concludo, rispetto a quello che ha fatto gli ultimi 6 anni, no, oppure il fallimento, ragazzi, un punto, l'ultima partita, noi siamo troppo lapidari a dire che in una partita è un fallimento piuttosto che un successo, una partita, cioè non si può, fosse arrivato ottavo, nono, cioè, ma quello del campionato scorso ha fatto ridere,
4: certo.
7: Una partita, cioè se per voi passa fallimento o successo, l'ultima partita, io personalmente non posso proprio più parlare di quello che è il caso.
4: Guarda Alessandro,
7: questo è il mio punto di vista.
4: No, io personalmente, a me in generale non piace neanche usare la parola fallimento, soprattutto nell'ambito sportivo, ma al di là di questo è evidente che nella stagione del Milan, quella passata, i meriti, così come per tutto il periodo del campionato in cui il Milan è stato in Champions League, ed era quello l'obiettivo del Milan l'anno scorso, anche perché giocava solo il campionato. Quindi per tutta la stagione il Milan aveva centrato l'obiettivo. Nel momento più importante la squadra è venuta meno, delle responsabilità ci sono anche da parte
7: ovviamente
4: di Massimiliano Allegri, ma vanno condivise in egual misura con la squadra e con la società, anzi forse se devo
6: con
4: trovare
6: una società che non c'era, tra l'altro,
4: una percentuale in più, un 1% in più di responsabilità lo do alla società. Perché? Perché ci sono state delle lotte interne, intestine, che sono continuate anche dopo la fine del campionato, le abbiamo esattamente e quindi questo ti fa capire come la stagione del Milan è stata naturalmente sbagliata, perché non è stato raggiunto l'obiettivo minimo, ma non è soltanto la colpa di Massimiliano Allegri,
6: ma non, ragazzi, solo di Allegri. Chi era nel Milan il giocatore con più talento?
4: Modric.
6: E poi?
4: E poi Leao.
6: Leao, che ha fatto? Niente. No, e quando i giocatori di questo calibro, che ce ne sono 2-3 in una squadra come, ti viene meno? Ragazzi,
4: il mercato del Milan a gennaio, cioè il Napoli ha preso Alisson Santos, abbiamo visto il Milan che cercava una punta centrale, ha preso Fulkrug,
6: ragazzi, cioè, dai,
4: quindi
6: è una società lo
4: delle responsabilità Allegri le ha, ma dire che il fallimento sportivo
6: è solo colpa sua
4: è sbagliato,
7: è ridicolo,
4: ragazzi.
7: È ridicolo. Nel salutarvi vi dico questo, che è una battuta che ho fatto oggi a mio cugino,
6: sì,
7: che è anti Allegri tipo il tifoso di prima,
4: sì.
7: Ma come si fa a prendere un allenatore che negli ultimi 6-7 anni così, scusa, ma che significa? Allora tu adesso non sei più laureato, che sei un professore universitario, perché la laurea l'hai presa 15 anni fa, sono 5-6 anni che non va bene, così come non va bene potrebbe andare bene. Che cosa è questa?
4: Di sicuro quella di Napoli, se non è l'ultima, ma è una delle ultime possibilità di allenare una squadra forte con una rosa più forte di quella del Milan dell'anno scorso e di quella della Juve l'ultima stagione alla Juventus. Quindi
6: per allenare un altro club importante, diciamo che è l'ultimo treno questo quindi io credo molto sulla rivalsa,
4: esatto,
6: che ha Allegri.
7: Io penso che l'anno scorso sia stato la spartiacque per il suo gioco, l'anno prossimo vedremo un grande gioco di Allegri.
6: Speriamo.
4: Grazie Alessandro.
6: Un grande gioco non lo so,
4: non lo so neanche io, ma ripeto. Per me il risultato viene prima di tutto.
6: Certo.
4: Il bel gioco che sia fatto con il palleggio, con la difesa e contropiede, perché possono essere entrambi dei bei giochi,
6: esatto,
4: per raggiungere il risultato, viene un gradino sotto.
6: Sì.
4: Enzo con noi, ciao Enzo.
8: Ciao ragazzi, buonasera.
6: Ciao Enzo.
8: Allora, mancava solo che diceva forza Juve e stavamo a posto.
4: Il tifoso di prima?
6: Non quello di prima, l'altro,
8: sì, sì, sì,
6: quello prima ancora.
8: No, quello di prima, mancava solo forza.
6: Quello prima ancora, sì sì.
8: Prima ancora, sì sì. Niente, perché cioè, Mourinho negli ultimi anni che ha vinto
4: Eppure, ha vinto con la Roma la conference, eppure adesso arriva.
6: Eppure è andata al Real Madrid. Quindi questi allenatori comunque nel giro ci stanno sempre, non c'è niente da fare, ragazzi.
4: Ed evidentemente ad altissimi livelli le nuove leve, tra cui per esempio Xabi Alonso, che era il preferito mio e di Emanuele quando si parlava di un possibile sostituto di Antonio Conte. Ebbene ragazzi, Xabi Alonso, che aveva fatto benissimo in Germania, è andato al Real Madrid e non è andata come sperava. Il Real Madrid che cosa fa? Non punta su una nuova leva, un nuovo giovane allenatore, ma ritorna da José Mourinho,
6: che non è uno che fa giocare bene le squadre, e con la qualità che ha Real Madrid chi si aspettava la scelta Mourinho? Ma purtroppo nel calcio, e tanti presidenti si fidano di allenatori che hanno altri tipi di qualità e di caratteristiche, e quindi sono sempre lì i Mourinho, i Allegri, i Conte, questo è.
7: Io penso una cosa, che cioè, praticamente i calciatori fanno un allenatore forte, se sono forti l'allenatore è forte, se sono scarsi l'allenatore è scarso.
6: Ma certo ragazzi,
7: l'allenatore è quello che può gestire un gruppo, se riesce a gestire un gruppo di ragazzi forti allora raggiungono gli obiettivi.
6: Enzo, l'allenatore deve essere un gestore, deve essere bravo a prepararti le partite con la squadra avversaria, ma poi alla fine la differenza la fanno sempre i calciatori in campo.
7: Esattamente,
4: questo penso pure io. Ciao Enzo, grazie per aver chiamato. Pasquale con noi. Ciao Pasquale.
9: Ragazzi, buonasera. Pasquale da Villa Ricca.
4: Ciao.
6: Ciao Pasquale.
9: Non cresceremo mai. Perché mentalmente siamo proprio indietro. Cioè noi, a parte che diciamo abbiamo criticato e abbiamo scelto, abbiamo criticato Conte e abbiamo scelto Allegri. Chi ha criticato Conte e chi ha scelto Allegri? Conte l'ha criticato solo, secondo me, chi non capisce niente di calcio. Uno. E Allegri non l'abbiamo scelto noi tifosi, ma l'ha scelto la società, che negli ultimi anni ha dimostrato di capirne di calcio. Quindi già questo potrebbe bastare nel far tacere alcune persone proprio, o meglio, consentiamogli di dire la loro, però vengono smentiti poi alla luce dei fatti. E un'altra cosa più importante, critichiamo Allegri, che nella sua carriera da allenatore ha vinto più scudetti in 100 anni di storia del Napoli. Ragazzi, un po' di umiltà e cresciamo. Anche questa volta il presidente ha preso il meglio che si poteva prendere in questo momento.
6: Anche perché.
4: E poi sarà il campo a dirci se è stata una scelta giusta oppure sbagliata. Ma questo le critiche preventive, e soprattutto legate all'antipatia, al passato juventino, a quello che diceva del Napoli, a quello. E allora, ragazzi, di Maurizio Sarri, che cosa dovremmo dire? Che parlava di prendere il palazzo con 12-13 giocatori, e poi, ragazzi, due anni dopo aver lasciato il Napoli, è andato a fare l'allenatore della Juventus. Io onestamente mi baso su quello che un allenatore, un calciatore, ha dato alla maglia del Napoli in termini di impegni, gol e risultati. Poi quello che ha fatto prima e dopo, l'esperienza di Napoli, le dichiarazioni eccetera, lasciano il tempo che trovano. Cioè, io questo lo penso sia di Higuain che di Osimhen. Possono aver detto e fatto quello che vogliono, ma se hanno contribuito a rendere il Napoli più forte, a far vincere al Napoli dei trofei, a me interessa solo quello. Se De Laurentiis è simpatico o antipatico, se gli piace la pizza romana più quella che napoletana, sono tutte dichiarazioni che a me non interessano, perché l'importante è quello che De Laurentiis ha fatto per questa società e che cosa ha fatto. Ha vinto scudetti, ha vinto Coppa Italia,
6: ha sbagliato solo un anno in 21 anni.
4: Ci sono delle critiche da muovergli, certo, sullo stadio, sul nuovo centro sportivo, senza dubbio, ma antipatie e simpatie, ragazzi, a me e penso ai tifosi del Napoli deve interessare poco o nulla.
9: Poco o niente. Io sono il primo che dopo il 5-1 che gli abbiamo rifilato a San Paolo, sono stato il primo a prenderlo in giro ad Allegri. Sono stato il primo. Io sono abbonato in curva ormai da 6 anni consecutivi, sono stato il primo a prenderlo in giro, e ci sta che anche lui abbia potuto in modo velato prendere in giro noi quando era dall'altra
4: parte. Ma ci mancherebbe.
9: Ma scusate, ma che colpe ha?
6: De Laurentiis ha fatto questa scelta di Allegri perché è consapevole che comunque ha fatto questa scelta perché sa che la piazza di Napoli non è semplice da gestire, perché se si va a criticare un allenatore come Conte, che in due anni ha dato Poi io, a qualcuno può essere antipatico, ma per me rimarrà nella storia per quello, certo, che ragazzi, mi ha dato scudetto, rimarrà, Supercoppa e secondo.
7: Manuele, quindi, ma lo rimarrà come anche Sarri ci ha fatto di qualcosa di
4: certo,
7: ma non dimentichiamo che con Sarri non abbiamo vinto niente, ma io sono un grande stimatore di Maurizio.
6: E comunque Sarri sta nella storia perché secondo me è stato il più bel Napoli e quindi per questo rimane nella storia.
7: Uno dei trofei più belli che è quello dell'emozione. Io quando lo vedevo giocare in Napoli piangevo, quando Koulibaly ha segnato a Torino l'1-0 io piango.
6: Infatti,
7: per me è stato quello lo scudetto vinto.
6: Ma infatti, anche se non ha vinto lo scudetto, rimarrà nella storia per quello che lui ha dato, perché ti emozionava per come il Napoli giocava.
4: Certo.
6: Capito?
7: E ancora di più, se non in egual maniera, rimarrà nella storia Antonio Conte, perché in 2 anni, potete criticarlo quanto volete, Coppa Italia, cioè Supercoppa
4: e scudetto, no, per me, no, per questo ha un gradino in più nella meritocrazia degli allenatori del Napoli rispetto a Sarri.
7: Paradossalmente te lo metto allo stesso modo, perché lo scudetto dell'emozione per me è quello più
4: certo, ci può stare,
7: ma perché noi viviamo di questo, siamo stati abituati non a vincere gli scudetti, siamo stati abituati a essere amanti del gioco del calcio,
6: perché lo sai come funziona,
7: e quell'anno è stato lo scudetto dell'amante del gioco del calcio,
6: perché sai Pasquale quello che penso io, perché poi diciamo, con tanti tifosi amici che ci chiamano, che comunque facciamo questa trasmissione ormai da anni, per quello che sentiamo e per antipatie, simpatie, magari avrebbero preferito magari qualcuno, l'italiano di turno o il grosso di turno, che dopo 3-4 partite, se il Napoli non vinceva, erano loro stessi a dire forse era meglio Allegri. Per questo dico, De Laurentiis ha fatto questa scelta qua, perché comunque fare l'allenatore a Napoli è complicato, e quindi ci vuole un allenatore,
7: un uomo con le palle,
6: con gli attributi, un uomo che ha personalità, che riesce a gestire bene la comunicazione, riesce a gestire uno spogliatoio, il tifo, e non tutti sono capaci, perché arriva un allenatore che gioca meglio, però magari non ha quelle caratteristiche di riuscire a far calmare l'ambiente, a reggere le pressioni. E questo a Napoli purtroppo ci vuole questo allenatore qua.
7: Posso dire l'ultima cosa?
4: Vai Pasquale, dobbiamo andare in pubblicità.
7: Manuele, io ricordo quando tu venissi ufficializzato a Napoli, io ero in palestra, ok? Sì. Quindi tu pensa quanto ti voglio bene, come sono cresciuto con te e tutto. Il Napoli dalla C anche alla B, che tanto ne parliamo di tanto di bel gioco e quant'altro, il Napoli di Rea, me lo ricordo bene.
6: E me lo ricordo bene pure io.
7: Era sempre stesso, lancio di Cannavaro su Pampa Sosa, sponda a te e tu facevi.
6: Ma Pasquale, guarda che in B era la stessa cosa. In B era la stessa cosa.
7: E per dirti che era una palla comunque, che alle volte non ti nascondo che mi sono addormentato.
6: Assolutamente.
7: Ma quello che mi avete dato,
6: l'emozione, certo,
7: è impagabile per me. E non esiste il percorso che ci ha portato qua, e dobbiamo essere.
6: Sono d'accordo. Sono d'accordo. Okay.
4: Grazie Pasquale.
7: Ciao
4: Pasquale.
7: Bene, grazie. Ciao
6: Pasquale. Ciao,
4: ci fermiamo, pubblicità.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Torniamo. Finale di questa puntata, Marcello, vuoi leggere un messaggino?
4: Sì, come rimpiango le emozioni del calcio di Sarri, ancora di più di quello vincente e bellissimo di Spalletti. Tutto il mondo ne parlava, bello e vincente, perché non si può puntare a questo? Perché non è sempre possibile puntare ad essere belli e vincenti. Con Spalletti il Napoli c'è riuscito, perché di fatto ha stracciato il campionato, e in Champions League senza tutta una serie di infortuni e di sviste arbitrali il Napoli secondo me poteva arrivare tranquillamente in semifinale.
5: Però,
4: di Champions
5: è riuscito anche con un altro tipo di allenatore, con caratteristiche diverse.
4: Esattamente, ragazzi, cioè quello di Sarri era sicuramente un bellissimo gioco, quello di Spalletti era sicuramente un bellissimo gioco, ma io onestamente, se devo scegliere tra giocar bene e non vincere e non giocare in una maniera esteticamente diciamo così appariscente, godibile, e vincere, io scelgo sempre
5: anche
4: la seconda.
5: Ma
4: ragazzi,
5: anche perché, Marcello, noi l'abbiamo vissuto qua dentro, l'abbiamo vissuto con diciamo le dichiarazioni e i nostri amici che ci chiamano. Se tu metti a paragone, se tu chiedi a tutti i tifosi, e noi l'abbiamo fatto, sì, in alcuni sondaggi, se tu chiedi ai tifosi qual è stato lo scudetto che ti ha emozionato di più,
4: quello di Conte,
5: ti dicono quello di Conte, non magari quello di Spalletti, che ha giocato meglio
4: perché era uno scudetto
5: inaspettato,
4: punto a punto, con una squadra che partiva decima.
5: Esatto, era più sudato, inaspettato, e quindi è piaciuto di più, nonostante quello di Spalletti si giocava meglio.
4: Sì.
5: Però è chiaro che ogni allenatore, ripeto, ha le proprie caratteristiche. Puoi vincere con il bel gioco, puoi vincere anche senza, con altre caratteristiche, e sarebbero tutti più contenti vincere giocando bene, ma purtroppo non è sempre così.
4: Luca con noi, ciao Luca.
6: Ciao ragazzi, buonasera.
5: Ciao Luca,
6: Emanuele, buonasera.
5: Ciao.
6: Volevo chiedervi una cosa, anche a me piacerebbe vincere con un bel gioco e vincere, scusetti, con giocando bene.
5: Certo, a tutti piacerebbe.
6: Però sicuramente si ricorda quello, lo scudetto, quello di Conte, perché è stato quello più sofferto, quello più inaspettato,
5: ed certo,
6: è normale che sia così. Parlando un po' di tattica, comunque da oggi per me Allegri numero uno, ha firmato per il Napoli, e tutti gli allenatori che firmano per il Napoli, per
5: bisogna
6: me,
5: sostenerli,
6: diventano i migliori.
5: Sono, quindi, i migliori, e poi è chiaro che vedremo sul campo, partita dopo partita,
6: tempo,
5: e poi giudicheremo.
6: Non ci ricordiamo tranquillamente quando tra virgolette la prima partita di campionato, quando Conte ha perso a Verona, già c'erano altre persone che cominciavano a dire che Conte non era la persona giusta. Vabbè, lasciamo stare questo. Volevo parlare un po' di tattica, se per voi va bene.
4: Certo.
6: Ad oggi come stanno le cose? Se non ci fossero acquisti, secondo me un 4-2-3-1 con sottopunto De Bruyne potrebbe essere la formazione migliore. De Bruyne, Vergara sostituito di De Bruyne. Cosa ne pensate?
5: Ma la penso come te. Il modulo, penso, di partenza è un 4-2-3, che in fase offensiva diventa 4-2-3-1, perché poi in fase offensiva De Bruyne o Vergara andrebbero ad avvicinarsi alla prima punta, ma certo, per me questo dovrebbe essere il punto di partenza. Poi un allenatore bravo deve sicuramente avere un piano B o un piano C, perché magari, sai, potresti essere prevedibile in tante partite, quindi anche giusto variare per dare comunque modo anche di scombussolare i piani alla squadra avversaria. Però il modulo iniziale sicuramente lo preferisco, perché io preferisco la difesa a 4 e non a 3. Quindi il Napoli ha in rosa giocatori adatti per il 4-3, ma è da anni che comunque il Napoli
6: è da anni, sicuramente.
5: Poi hai un giocatore come De Bruyne, hai un giocatore come Vergara, che ha strappo, che ha tecnica, che ha uno contro uno, è giusto sfruttarlo in quella zona là.
6: un'altra persona, un altro giocatore che tra virgolette può darci una mano è quest'anno è Rafa Marin. Noi stavamo in cerca di un centrale, però io
5: penso che Allegri lo rivaluterà, nel senso lo valuterà in ritiro, perché comunque ha fatto un buon campionato in Spagna, sì, ha fatto bene,
6: buonissimo campionato,
5: quindi sì. Io penso che Juan Jesus è andato via e penso che sarà Marianucci magari il sacrificato, che magari possono girare in prestito, però può darsi che Marin, ma al di là di Marin io penso che comunque il Napoli abbia bisogno di un difensore forte,
4: cioè, perché con le caratteristiche di Ghila, per
5: esatto, perché certo, l'anno scorso diciamo che in difesa abbiamo fatto acqua
6: Rachmani, sì è così,
5: perché comunque Rachmani e Buongiorno sì partiranno titolari, però dobbiamo anche dire che hanno avuto entrambi infortuni e quindi può darsi che quest'anno se capita tu devi rimpiazzare con un giocatore forte, un titolare
6: di livello. Esatto.
4: Da affiancare a Beukema, che spero che possa avere la possibilità nella difesa a 4 di esprimere finalmente il suo potenziale per tutta la stagione. Grazie Luca.
6: Grazie a voi, buona serata ragazzi. Buona serata.
4: Alessandro con noi, ciao Alessandro.
7: Ciao ragazzi, buonasera.
4: Buonasera.
5: Ciao Alessandro.
7: Io volevo dire una cosa, no, le persone, io sono tipo allora, sì. Prima che venisse conto, a me era antipasta, poi però dopo, io ero il primo tipo conte.
5: Certo.
7: Le persone mi sembrano che sono talmente innamorate delle proprie idee che si aggono che il male è che il Napoli vada male. Dico, ma chi è il Napoli o no? Voglio dire, Allegri, dobbiamo fare tutto che era lì. E poi io mi ricordo che Allegri nella Juve faceva un modo offensivo dove lui è arrivato due finali di Champions, una se l'è giocata col Barcellona, per chi mai ricordo se l'è giocata,
4: sì,
7: che ha avuto pure qualche torta arbitrale, la seconda il Real Madrid il secondo tempo l'ha macinati,
4: sì, sì.
7: Però voglio dire, questo qua è uno che a certi livelli sa quello che si fa. E qua sento gente che Allegri, no, sicuramente andiamo male perché non c'è gioco. Ragazzi, ma qua sono tutto allenatori. Soprattutto quando allenatori siamo diventati. Ma la mia mamma per tifosa e basta. Questo ci tenevo a dire, perché secondo me Allegri è antipatico. Ma io non mangio scusa Allegri. Allegri mi deve fare ce l'ho scudetto, ragazzi.
5: E questa è una cosa pure giusta.
7: Quello, e poi
4: è quello, è molto in breve, in maniera colorita, il discorso che facevo prima su Allegri, su De Laurentiis, cioè simpatici o antipatici, ragazzi, al di fuori della sfera calcistica a noi non deve proprio interessare, anche bravissimo, relativamente al loro passato calcistico.
7: Ma poi è uno che comunque è stato società che ha avuto a che fare con personaggi particolari tra Milan all'epoca, c'era Berlusconi
4: certo, c'era Berlusconi,
7: okay. Sì, sì. È stato nella Juve che si è trovata una tragedia e là non si è capito niente, lui stava sempre là. Quest'anno lui non è andato in Champions perché là c'è un macello interno, altrimenti lui c'era andato in Champions nonostante comunque non tenevano un centravanti, perché hanno speso 40 milioni per... Poi dice Jimenez all'epoca faceva la panchina la io, ma si è allunga, ma che stiamo parlando? Comunque forza Napoli, ragazzi.
5: Grazie Alessandro.
4: Grazie davvero. Allora, c'era un messaggio rivolto a me, lo leggo ma proprio in maniera breve. Marcello, scusami, ma perché una cosa esclude l'altra? Anzi, metti in mente che alla lunga se non giochi bene non vinci, sempre con questa sorella che se non giochi bene vinci, ma dove sta scritto? No, io non ho detto che una cosa esclude l'altra, io ho semplicemente detto che se mi si pone dinanzi la scelta tra giocare bene e non vincere, giocare male e vincere, quindi come vedi non sto escludendo nulla, sto dicendo semplicemente se mi chiedono preferisci giocare bene e vincere, giocare male e vincere o giocare bene e non vincere, io scelgo sempre la prima, ovvero giocare male e vincere. Ma è normale che giocare male non significa automaticamente vincere e giocare bene significa automaticamente
5: chiaro
4: vincere.
5: Chiaro che giocare meglio hai più possibilità
4: sicuramente,
5: di vincere, ma
4: sicuramente.
5: Siccome nel calcio si vive di episodi, anche quando giochi bene ti può andare male. È la materia prima del calcio e di tutti gli sport, perché è quello che ti dicono i presidenti agli allenatori, quelli che ti dicono che dicono gli allenatori ai giocatori, è vincere. Come viene? Però alla fine
4: quello sta a te trovarlo. Poi penso siamo tutti d'accordo nel dire che giocare bene, che si tratti di difesa e contropiede o possesso palla alla Guardiola, e vincere
5: non penso,
4: è il desiderio di tutti.
5: Non penso che a De Laurentiis De Laurentiis interessa tanto i dica Allegri, e l'obiettivo è arrivare in Champions, ma lo devi fare giocando bene. Cioè, l'obiettivo del Napoli per l'economia del Napoli e i bilanci sono quelli di puntare a andare avanti in Champions, a raggiungere i primi quattro posti, come viene. Cioè, non interessa a De Laurentiis, quindi è giusto che sia così. Quindi
4: andiamo da Michele, ultimo amico di questa puntata del Calcio della Sera. Ciao Michele.
8: Ciao ragazzi, buonasera. Napoli.
5: Ciao Michele.
8: Niente, no, io volevo solamente dire che quando c'è stato Spalletti, a me non piaceva, ha fatto quel che ha fatto anche bene. Conte forse era quello più a botta sicura e ci ha fatto divertire forse meno di Spalletti. C'è stato Sarri e ci ha fatto divertire più di tutti, ma non ha vinto.
4: Sì.
8: È difficile prevedere quello che possa fare l'allenatore.
4: Assolutamente.
8: In genere i toscani ci portano bene, però o ci fanno divertire o ci fanno vincere.
4: Anche questo è vero.
8: Speriamo che Allegri faccia la stessa cosa e forza Napoli.
4: Grazie Michele. L'ultimo toscano che purtroppo non ha fatto bene a Napoli, ma vado così a memoria, è stato Renzo Olivieri, stagione 98-99 con il Napoli che era partito per ritornare in Serie A dopo la stagione 97-98 in cui c'era Allegri, e le cose non andarono assolutamente bene.
5: E dopo anche Mazzarri, toscano, comunque non è che faceva un grande calcio, ma comunque ci ha emozionato, ci ha fatto divertire, siamo andati in Champions per la prima volta con lui e non è che facevamo sto calcio champagne.
4: No, anzi, era una difesa e contropiede, ma fatta con tre giocatori.
5: Esatto, che
4: erano perfetti per
5: perfetti e ti facevano la differenza, quindi vuol dire.
4: Siamo arrivati in chiusura, no, abbiamo ancora un po' di tempo, vediamo se possiamo leggere ancora un minuto, allora passiamo
5: che comunque stasera ci gustiamo la prima semifinale Francia-Spagna, che per me è una finale. E quindi sai,
4: con la Francia ore 21 che
5: con la Francia
4: parte favorita
5: perché ha la rosa secondo me più forte, ma sarà una gran bella partita, quindi ci metteremo davanti alla televisione sul divano a goderci questa prima semifinale, e domani ci sarà Argentina-Inghilterra che è l'altra semifinale, poi il 19 ci sarà questa finalissima.
4: Continua questo amico, ci dice: state diventando juventini, vincere è l'unica cosa che conta, ma come si fa? No, vincere non è l'unica cosa che conta, ma nello sport, non nel calcio in generale, per me è la cosa più importante, ma non l'unica che conta. Sei d'accordo, Manu?
5: E comunque non sono juventino, quindi.
4: Beh, ma tanto meno io. Grazie a Ciro Froio per aver curato la parte tecnica questa sera. Ci ritroviamo domani puntuali, saremo sempre noi
5: ore 19,
4: alle ore 19
5: qua.
4: E da parte di Marcello Calvano
5: e di Emanuele Calaiò, e buona serata a tutti.
4: Ciao.
9: Save the date. Il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.